Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Due come noi, ma smetti di piangere. Per due come noi, salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: Siamo qui, già le quattro e siamo qui. Finestrini sono

la stessa merda. E non importa quanta gente ho visto, quanta ne ho conosciuta, questa vita ha conquistato me e io l'ho conquistata. Questa vita, ha detto mia madre, figlio mio, va vissuta. Questa vita non guarda in faccia al massimo sputa. Io mi pulisco e basta con la manica della mia giacca. E quando qualcuno ti schiaccia, devi essere il primo che attacca. Non ce l'ho mai fatta, ho sempre incassato, sempre incazzato, figlio.

sembra vero e non lo è mai sembrato. Facile e dolce perché amaro come il passato. Tutto questo mi ha cambiato e mi son fatto rubare forse gli anni migliori dalle mie paranoie.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

come sovviene un po' di rumore, dicono così si fa. Il comodino c'è una mina, tu si le dà 6.000 watt. Come sovviene.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Digital Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda libera. Free radio. Free music.
2: Siamo i soli svegli in tutto l'universo. E non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade,

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: senza te.
1: Free Radio.
2: Free Music.
1: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

0: a chiudere la notte di Radio Onda Libera. Tutto è pronto per questo sabato 10 di ottobre da passare insieme a me, Andrea Paglia, che vi rinnova il buongiorno in questa mattinata che sarà, soprattutto per gli amici che già sono in macchina, complicata dovuto appunto alla pioggia che da diverse ore ormai cade sulla nostra regione. Intanto non mi rimane che augurarvi un buongiorno, un ben ritrovati. Tutto è pronto, guardate l'orologio a Radio Onda Libera, pochi secondi e saranno le 7.
1: Onda Libera.
2: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia. Siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
3: Da Autoricambi Belli troverai tutto per la tua auto o moto. Pezzi di ricambio, attrezzature per officina, abbigliamento antinfortunistico, pulizia e manutenzione. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, numero 7C. Per info WhatsApp 345 21 22 420.
4: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Trova la filiale Banca Centro Lazio più vicina a te. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. Banca Centro Lazio, ovunque intorno a te nel Lazio. www.bancacentrolazio.net.
5: Supermercato del il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Macchi e Salvitti, 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
7: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
8: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
9: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
7: La spesa intelligente.
10: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
11: Ascolta, la gioielleria c'è?
10: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è, ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
12: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
10: Centro commerciale lanoce.it in via Casilina 82, San Cesareo.
13: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
14: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 2001.
15: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
16: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
1: Onda Libera.

E stamattina potremmo dire accoccolati ad ascoltare il mare, non ma la pioggia. Buongiorno! Che inizio stamattina, Claudio Baglioni e tu ad aprire questo sabato 10 di ottobre 2026 su Radio Onda Libera, Free Radio Free Music, con Andrea Paglia a tenervi compagnia fino alle 12, in una prima parte dalle 7 alle 9 più informativa e giornalistica, una seconda dalle 9 alle 12 più goliardiche e godereccia. Tanti saranno gli appuntamenti come sempre che vivremo insieme. Tra poco i primi di giornata, alle 7 e un quarto l'almanacco e il meteo, uno sguardo a quanto accaduto nella storia in questo 10 di ottobre, e poi le previsioni del tempo, visto quanto sta accadendo negli ultimi giorni, importantissime per il weekend, dando poi un occhio anche a quello che potrebbe succedere la prossima settimana. 7:30 appuntamento con la viabilità per gli amici che hanno deciso di spostarsi in questo sabato mattina, e poi come sempre quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani con le prime notizie, i vostri messaggi ovviamente al nostro numero WhatsApp 333-222-7992 è il nostro numero, memorizzatelo, 333-222-7992, e come sempre buon lavoro se è un sabato di lavoro, oppure buon relax se è semplicemente una giornata di relax da godere con i vostri amati, con le persone a voi più care. 7:09 minuti, il nostro sabato mattina inizia qua.

Augusto Ramazzotti, sei un pensiero speciale su Radio Onda Libera, ci porta alle 7:16 minuti, appuntamento, primi appuntamenti di giornata almanacco e meteo. Diamo subito uno sguardo a quanto successo nella storia in questo 10 di ottobre, perché oggi fu assegnato il primo premio Nobel ad un italiano, non solo un riconoscimento nei suoi ovviamente profondi insegnamenti e ricerche critiche, il premio Nobel per la letteratura a Giosuè Carducci proprio il 10 di ottobre del 1906, 120 anni fa. Sono invece nati in questo giorno, nel 1813, Giuseppe Verdi, nel 1964 Antonio Albanese, 62 anni fa, nato in provincia di Lecco ma di origine siciliana e lavora nel mondo dello spettacolo come attore comico. Antonio Albanese, 1964 per lui, appunto 62 gli anni per Antonio Albanese. Buon compleanno. Questo era l'almanacco di questo 10 di ottobre. Passiamo a quelle che sono le previsioni del tempo per la giornata di oggi e per quella di domani. Sarà un weekend con un fronte perturbato, sospinti da intensi venti di libeccio e scirocco che sta un po' attraversando tutta l'Italia e interesserà in questa giornata soprattutto il centro-sud. Migliora il tempo al nord già nella giornata di oggi. Per quanto riguarda la domenica, migliorerà su tutta Italia con le ultime piogge che rimarranno soltanto sulle regioni meridionali, in particolar modo su Calabria e su Sicilia. Prossima settimana rimonta l'anticiclone, saranno giornate asciutte e soleggiate con una temperatura tutto sommato nella media, con temperature fresche al mattino e miti durante la giornata. Beh, detto questo, dai, ci voleva un po' d'acqua, ma non così esageratamente. Tutto migliorerà comunque già dalla giornata di domani, proprio a partire dalle regioni del nord, dove già oggi vedranno un po' più di sole. Lenny Kravitz!

Lenny Kravitz, prima Holly questa domenica 7:25, soltanto per ricordarvi velocemente il nostro numero WhatsApp per raccontarci il vostro sabato mattina, che sia di lavoro o di relax. Grazie comunque per averci scelto quale colonna sonora.

0: Onda Libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: Biscottificio Casilina, biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilina. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02, oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36. Esatto, è il nuovo Bar 36 in

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei tre punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
3: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepele e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, di calze Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
2: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate e lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
5: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone Rai, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
6: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme, pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
7: Supermercati M.A.
8: Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di M.A. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco Biscotti, vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. M.A. Supermercati, amici tutti i giorni.
9: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza.

0: L'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
1: Onda Libera.

si chiama proprio così, Every Brick and Way, la canzone appena ascoltata da U2. Su Onda Libera 7:40 minuti puntuali arriviamo al primo aggiornamento di giornata con la viabilità per gli amici che sono in viaggio in questo sabato 10 di ottobre. Non ci sono segnalazioni per quanto riguarda incidenti o code, fate soltanto attenzione alla segnalazione di pioggia in A1 Milano-Napoli tra Ponzano Romano Soratte e Ceprano, pioggia intensa, fate attenzione anche alla nebbia presente su alcuni tratti delle autostrade abruzzesi A24 e A25. Regolare al momento il traffico sul grande raccordo anulare di Roma, regolare così il

0: te.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
2: Stai ascoltando
1: Radio Onda Libera.

Quanti amori, Gigi D'Alessio, dalla macchina del tempo di Radio Onda Libera 2004, undicesimo album proprio per Gigi D'Alessio, dal quale appunto stesso nome fu il primo estratto, questo Quanti amori, dalla macchina del tempo appunto della radio che suona il miglior mix con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Tra poco andremo anche a leggere quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani online.

0: Giorgia.
1: Piove questa notte, mi bagnerò con te.
0: Parafulmini, e se piove questa notte mi bagnerò con te. Buongiorno, 7:55 minuti. Prima di chiudere la nostra prima ora diamo uno sguardo a quelle che sono le prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, quelle che sono le notizie appunto che vengono riportate con maggiore attenzione. Accordo Trump-Putin, 300.000 tonnellate di gasolio dalla Russia, Kiev colpisce raffineria di Rostov, Klitschko pronti alla peggiore dei scenari. Questo è quanto riportano le prime pagine dei maggiori quotidiani online, pagina ovviamente e notizia per quanto riguarda in aggiornamento relativa alla guerra in Ucraina. Per quanto riguarda il nostro paese, la notizia riportata su tutte le prime pagine è l'allerta arancione in 4 regioni per quanto riguarda la giornata di oggi e del video che ieri sera

è cominciato a circolare un po' su tutti i social della doppia tromba marina a Marsala, ovviamente le immagini devastanti e tutto ripreso attraverso ovviamente gli smartphone. Ieri sera abbiamo avuto modo di vedere anche dai diversi TV TG questa doppia appunto tromba marina che ha colpito la Sicilia. Ancora allerta, ancora attenzione alta oggi sull'isola, ancora per maltempo. Ancora notizia della forte scossa di magnitudo avvenuta a Panama, scossa di magnitudo 7.6, poi ancora un'altra da 6, panico nella capitale, edifici crollati, danni alla cattedrale, case, hotel e chiese distrutte. Ovviamente anche questa è una notizia in aggiornamento. Queste sono le notizie che vengono riportate in aggiornamento sulle prime pagine dei maggiori quotidiani nella loro edizione online, e poi ovviamente non può mancare la cronaca italiana, ancora predominante il caso Garlasco, DNA sui pedali, ora spunta l'ipotesi di un nuovo scambio di provette. Queste sono le prime notizie delle maggiori testate online.

0: asta. It's Raining Man a chiudere la nostra prima ora. Jerry Halliwell sulla radio che suona il miglior mix, con Andrea Paglia a tenervi compagnia se dalle nostre parti insomma c'è un po' di pioggia. Mi dicono che invece in quel di Torino, grazie a Max, la giornata sembra prometter sole. Speriamo. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, un minuto dopo le 8.
1: Onda Libera. Da Clinica del Sale potrai vivere il benessere del mare all'interno della nostra stanza. Rimedio naturale contro allergie, asma, bronchiti, malattie della pelle, sinusite. E per tutti i bambini sotto i 12 anni ne giova anche l'accompagnatore totalmente gratuito. Informati meglio sulle nostre pagine social.
2: Clinica del Sale è a San Cesario in Viale dei Cedri 10C, a Frascati largo Papa Gregorio XXIII numero 1, a Valmontone largo Federico Patellani presso il centro commerciale I Macinanti.
3: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati.

0: info 06 59 87 24 14.
1: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
2: Da Euro Bufalina
1: di Antonino Calabro.
2: Trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza 23C.
0: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26, oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
3: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
4: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
1: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione, Impost e GLS.
6: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco.

0: Meccanica GM a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di quattro ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo!
3: Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pewex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
4: Onda Libera.

la voce inconfondibile di Dolores O'Riordan, Ordinary Day, ad aprire questa nuova ora su Radio Onda Libera Free Radio Free Music con Andrea Paglia. Prima di andare avanti, però, a nome di tutta la radio volevo ricordare e unirci al grande dolore per la scomparsa di un grande del mondo della radiofonia. 76 anni è morto Federico l'Olandese Volante, colui che portò le radio libere in Italia veramente ai livelli artistici, ovviamente con esperienze in grandi network italiani. Si è spento proprio ieri all'età di 76 anni il grande Federico l'Olandese Volante.

tutti i colori della mia vita su Radio Onda Libera 8 e 16 minuti. Un saluto, un abbraccio anche a tutti gli amici di Anzio e di Nettuno per un po' di cronaca locale che negli ultimi giorni hanno avuto problemi proprio a causa del maltempo, inferno d'acqua ad Anzio e Nettuno, auto inghiottite dall'acqua, persone intrappolate e case evacuate. Inferno d'acqua ad Anzio e Nettuno, auto sommerse fino al tetto, persone intrappolate, case e negozi allagati ed evacuazione ovviamente che sono avvenute nella giornata di ieri per questo inferno d'acqua che si è abbattuto proprio lungo il litorale laziale. Dopo mesi segnati dal sole e dalla siccità, appunto il maltempo, come ampiamente annunciato, si è abbattuto sulla nostra regione, in particolar modo appunto sulle cittadine di Anzio e di Nettuno, alle quali mandiamo un grandissimo abbraccio e speriamo che il sole, come detto le previsioni, torni presto. Bisognerà attendere comunque la giornata di domenica per riavere un po' di sole. Quella di oggi sarà ancora una giornata perturbata con possibilità ancora di violenti acquazzoni. 8:17 minuti, questa è Onda Libera.

alla Emma su Radio Onda Libera. Vi ricordo le nostre frequenze FM 99.0 97.100. Vi ricordo che siamo in DAB su Roma e su Latina. Cercateci sulla lista delle vostre autoradio. Poi siamo anche sul nostro sito internet ondalibera.it e a disposizione ormai la nostra applicazione gratuita dalla quale oltre che ascoltarci potete anche guardarci. Applicazione per smartphone e TV, basta andare sui vostri store, cercarci appunto Radio Onda Libera TV, fare il download gratuito e così oltre che ascoltare potete anche guardare i video dei vostri artisti preferiti. Tra poco parleremo di sport, torna la Serie A.

0: Coral Mannoia. Le parole perdute su Radio Onda Libera, 8 e 33 minuti. Noi ci dobbiamo fermare, c'è la pubblicità. Come detto, torneremo tra poco, parleremo di Serie A, perché dopo la pausa per la nazionale finalmente torna anche la Serie A. State con noi.
1: Onda Libera.
2: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
3: Ore 6 del mattino. Il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale. Creiamo la tua torta su misura. Bella da vedere. E impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo alla Bico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Scacco Matto. Bar, tabacchi, ricevitoria. Locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 958 66 90.
4: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
5: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
6: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
7: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina, in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
8: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
9: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai.

0: Autodemolizioni Bucci. Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff. E grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
1: Da Gabio Emozioni Floreali troverai tutto l'anno fiori stagionali e straordinari, piante da regalo da interno ed esterno. Siamo specialisti nel regalare e consegnare emozioni con i fiori. Effettuiamo il servizio Interflora. Ci troviamo a Zagarolo in via della Servicola 2. Oppure puoi acquistare sul nostro store online gabioshop.it. Per tutte le info e preventivi seguici sui nostri canali social. Service Car hanno anche il soccorso stradale e le vetture a noleggio. Sono il top dei professionisti per tutti i servizi sulla tua macchina. Officina meccanica, carrozzeria, gommista, impianti metano e GPL di tutte le marche, ganci traino, revisione auto e, grande novità, revisione su cicli, tricicli e quadricicli. Service Car, bingo in un colpo. A Valmontone in via Casilina, chilometro 40 e 300. Per info 06 95 96 806.
2: Il centro ottico Mocci dispone di tutte le apparecchiature di ultima generazione per l'esame della vista, montaggio e centratura lenti multifocali. Inoltre il centro ottico Mocci è centro specializzato lista lenti Zeiss e troverai tutti i migliori marchi di montature sole e vista. Lo trovi a Palestrina in via Don Minzoni 1 con parcheggio privato. Telefono 06 95 35 277.
3: Danny Barbershop si fa sempre più grande. Nuovo locale totalmente rinnovato, 4 postazioni di taglio, nuovo barber specializzato in rasature e barbe ed in più angolo cosmetica e cura per il corpo. Siamo a Palestrina in via Santa Maria 27. Tutto questo e molto altro che arriverà sarà sempre solo per gli amici di Danny Barbershop. Au revoir.
4: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
5: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
6: Onda Libera.

Dance Monkey, 8:43 minuti, torna la Serie A con la sesta giornata in campo oggi alle 15. Genoa-Fiorentina, mentre alle 16 in campo alle 18 in campo Inter-Parma. Questa sera alle 20:45 il posticipo tra Napoli e Frosinone. Domani alle 12:30 Como-Roma, mentre alle 15 in campo Lazio-Monza e Lecce-Bologna. Alle 18 della domenica Sassuolo-Milan. Per quanto riguarda il posticipo della domenica sera, sarà affidato a Cagliari-Juventus. La sesta giornata di campionato poi si chiuderà con due posticipi di lunedì, quello tra Atalanta e Venezia alle 18:30 e quello tra Torino Udinese, che chiuderà la sesta giornata di campionato alle 20:45 proprio lunedì sera. Per una classifica che vede al comando la Roma con 13 punti, Inter 13, Lazio 13, Cagliari 12 punti. E come sempre, che vinca il migliore. 333-222-7992 è il nostro numero WhatsApp. Tra poco arrivo anche a quelli che sono i vostri saluti.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, Free Radio, Free Music, sempre.

miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. Enrico Ruggeri, ti avrò 1990. Abbiamo fatto un salto indietro nel tempo. Il brano fa parte dell'album che porta il titolo Il Falco ed il Gabbiano, pubblicato anche all'interno della sua discografia proprio di Enrico Ruggeri, ufficiale proprio in quello stesso anno. Era il 1990, dalla macchina del tempo, Enrico Ruggeri.

ragazzino quello che racconta un po' il suo passato in una canzone tornato proprio qualche settimana fa con questo suo nuovo singolo. Mancano pochi minuti alle 9 della mattina, un po' di saluti. Buongiorno a Margherita che scrive buongiorno a tutto lo staff e buon fine settimana, grazie Margherita. Margherita, poi c'è anche chi altro c'è? Annarita, buongiorno Annarita, poi c'è anche Giovanna, la brava Giovanna, brava, e poi c'è anche Loris, buongiorno. Continuate pure a raccontarci il vostro sabato mattina, questa è Onda Libera.

0: Bei tempi, nulla, parlavamo con il nostro direttore, al quale auguro il buongiorno, di quanto bella fosse la radio tanti anni fa, non perché adesso non lo sia, ma era tutta un'altra cosa, fidatevi. La nostra seconda ora è passata piacevolmente insieme, quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Radio Onda Libera alle 9.
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura per la Box Team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
3: Sono iniziati anche corsi al femminile, come Total Body, Indoor Cycling, Step e Tonificazione.
4: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
5: Da Autoolmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Autoolmat è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
3: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
6: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
7: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni. Soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina. Telefono 06 95 37 314.
8: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata Brain B.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
12: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna. Una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideale dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi. Aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
13: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop. Minimi dettagli che fanno la differenza.
3: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour 33.
14: Forno Maggi & Co. Il panettiere Simone Maggi tutti i giorni vi farà trovare diversi tipi di pane con farina integrale, di segale, farro e riso venere. E poi ancora pizza e le nostre inimitabili pizzette tonde rosse. Anche biscotteria, dolci secchi, sempre aperti dalle 7.30 14 e 16.19. Chiuso la domenica. Siamo a Palestrina in viale Pio XII numero 55.
1: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
15: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
16: Onda Libera.

Gold, gli Spandau Ballet ad aprire questa terza ora insieme ad Andrea Paglia. 1983, il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. Questa è Radio Onda Libera con, dicevamo, Andrea Paglia con voi a tenervi compagnia fino alle 12. Vi ricordo, dopo di me arriverà l'appuntamento con Sabato Radio ad aprire il pomeriggio. Stefano che vi accompagnerà dritti dritti fino alle 15, momento in cui scenderà in campo il nostro direttore Paolo Filippi. 333-222-7992 è il nostro numero WhatsApp a vostra completa disposizione. Raccontateci il vostro sabato, che sia di relax o di lavoro. Noi tra poco parleremo di animali e lo faremo con quelli che proprio ci stanno più a cuore, animali domestici. Come sempre, grazie per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend. Hello?

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

Cesare Cremonini, ora che non ho più te su Radio Onda Libera alle 9:18 minuti, sabato 10 di ottobre con Andrea Paglia a tenervi compagnia sino alle 12, dicevamo, una famiglia italiana su tre ha un animale in casa e pensate, Roma è regina della pet economy. Secondo infatti Eurispes, il 37,7% delle famiglie italiane ospita almeno un animale domestico, un legame affettivo che è anche ovviamente economia. Il Lazio, pensate, è la seconda regione italiana proprio per spesa. Non semplici ospiti appunto nelle nostre case, ma parte della stessa famiglia. Cani, gatti, ovviamente non solo, un mondo ricco di attenzione e anche affetto. A confermarli sono appunto i dati dell'ultimo rapporto Eurispes. In cima alle preferenze ci sono i cani, scelti dal, pensate, 41% delle persone, seguito dai gatti con il 37%, veri e propri compagni di vita a quattro zampe, poi a seguire uccelli, tartarughe, pesciolini, criceti e coniglie. Un legame affettivo che, come dicevamo, è anche economia. Il Lazio, la nostra regione, secondo i dati di Confartigianato, è la seconda regione in Italia proprio per spesa. Pensate, un giro d'affari di oltre 800 milioni di euro. Tra i prodotti più acquistati c'è il cibo, gli accessori e ovviamente il veterinario. Roma con 662 milioni ad essere la prima città italiana, pensate, della pet economy. Si chiama così. Questo è quanto ci dice Eurispes, quindi anzi, buongiorno a tutti gli animaletti che in questo momento sono proprio all'ascolto di Radio Onda Libera. Volete mandare un messaggio? Magari. Arriveremo anche cani parlanti. Ad alcuni manca veramente soltanto la parola. E voi in casa che animale avete, oltre al vostro marito? 333-222-7992.

Scusate, un sole che tornerà soltanto dalla giornata di domani. Soltanto le regioni del nord oggi potranno beneficiare del ritorno del sole. Centro e sud ancora alle prese con delle piogge. Il tempo migliorerà nel corso della giornata. Tra poco, per gli amici in viaggio, arriverà anche la situazione viaggio.

0: Onda libera.
1: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, pressoterapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty and Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social.

0: social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50 euro, 10 docce solari 80 euro. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
1: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica, numero 1.
2: È tempo di lavori alla tua casa ma non sai dove cominciare o chi contattare? La prima mossa è chiamare Claudio Marchetti. Risolve pratiche burocratiche in contatto con ditte edilizie a ogni tipo di materiale per costruire o ristrutturare il tuo immobile. Credici, non è mai stato così facile. Scrivi a info@claudiomarchetti.com o WhatsApp 393 85 72 298. Claudio Marchetti, consideralo già fatto.
3: Constant Park, aperti a pranzo dal martedì alla domenica. La sera a partire dal giovedì, così come il nostro punto vendita di carni fresche, porchetta, salumi, formaggi e panificio. Lunedì riposo settimanale. Constant Park e a Palestrina in via Quadrelle 61. Per prenotazioni 06 953 64 14.
4: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesario.
6: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GL.
7: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
8: Galesso Arredamenti.
7: Aperti dal lunedì al sabato 9:13 16:20. Info 06 97 30 41 31.
9: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
10: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8:30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8:30-14, per info 06 95 31 20 01.
11: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
6: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19:30 alle 23:30.
12: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
13: Elettromeccanica GM, fornitura, riparazione e montaggio di pompe sommerse monoblocco, avvolgimento.

0: Meccanica GM, a Palestrina, in via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 95 36 931.
1: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
2: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
3: Onda Libera.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Mi piaci tanto alle 9.42, aggiornamento per gli amici che sono in viaggio in questo sabato 10 di ottobre. Per quanto riguarda il maltempo, fate attenzione in A1, Milano-Napoli segnalata pioggia tra Ponzano Romano Ratte e Ceprano. Fate poi anche attenzione alle autostrade abruzzesi A24 e A25, dove è segnalata sia la presenza di nebbia che la presenza di pioggia su molti tratti, ripeto, delle autostrade abruzzesi. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, si circola con tranquillità, con regolare, così come regolare il traffico in città a Roma e Latina.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre

Si chiama proprio così, Love is in the Air, John Paul Young, lui australiano, canzone pubblicata nel 1978, canzone che poi dà anche il titolo al suo quarto album, Love is in the Air, dalla macchina del tempo della radio che suona il miglior mix. C'era appunto John Paul Young con la sua Love is in the Air. 9

Animal. Ancora una buona giornata a tutti quanti voi, grazie per aver scelto Radio Onda Libera sui 99.0, 97.100, le nostre frequenze sparse per il centro Italia. Vi ricordiamo, siamo anche in DAB a Roma e Latina, cercateci nella lista delle vostre auto in macchina, memorizzateci, scaricate la nostra applicazione gratuita Radio Onda Libera TV, dalla quale oltre che ascoltarci potete

0: Santa a chiudere un'altra ora passata piacevolmente insieme sulla radio che suona il miglior mix. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Puntuali, guardate l'orologio, sono le 10.
1: Radio Onda Libera.
2: Onda Libera.
3: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Ciccu Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
4: PAM Termotecnica sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Baxi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
5: Grande novità da PAM, vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
6: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana e fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Carchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
7: Aperti tutti i giorni pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.

0: prevenzione.
1: Prevenzione? Salute? È Preneste Lab. Scegli il tuo pacchetto specifico per le analisi del sangue, oltre a tamponi, test genetici e breath test. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato, dalle 7 alle 10.30 e anche martedì pomeriggio dalle 15 alle 18.30. Prenotati online su prenestelab.it. Aperti tutti i giorni dal lunedì al sabato fino alle 13. Preneste Lab, a Palestrina, zona 167, in via Gabriele D'Annunzio 15. Info al 348-5836-989.
2: Che al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
3: Ascolta, la gioielleria c'è?
2: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
4: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
2: Centro commerciale La Noce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
5: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione.

0: cioè edilizia creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono alla Bico, per info 329-189-5851. Edilizia creativa, il lavoro è fatto.
1: Plurimarche Auto Croce è il top del settore nella vendita di auto nuove e usate a chilometri zero. Tutto a tua disposizione per un'ottima scelta di qualità e a prezzi convenienti. Per la tua auto, scegli Plurimarche Auto Croce e inoltre ricarica aria condizionata, tagliandi in garanzia e un'officina sempre a disposizione. Lo trovi a Palestrina al numero 57 di via Pio XII. Plurimarche Auto Croce. Qualità e prezzo.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
4: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica 220.
5: Sognare e viaggiare, da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare è sognare. Siamo a Palestrina, in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
6: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore. Con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
7: Onda libera.

Ricordavo la bellezza della canzone, avevo quasi un po' dimenticato il videoclip bellissimo per gli amici che ci stanno seguendo attraverso la nostra applicazione, dalla quale vi ricordo potete anche guardare i video dei vostri artisti preferiti o rivivere delle emozioni attraverso dei video grazie alla musica del passato, proprio come in questo caso grazie a Danny Lennox con No More I Love You, ad aprire questa nuova ora insieme che ci vedrà e vi vedrà protagonisti. 333-2227-9 è il nostro numero WhatsApp proprio per raccontarci il vostro sabato mattina, che sia di relax o di lavoro. Come sempre grazie comunque per averci scelto quale colonna sonora del vostro weekend.

0: conseguenza della pioggia di questi ultimi giorni è l'arrivo anche del freddo. Le temperature continueranno a diminuire di qualche grado, soprattutto a causa del vento che soffierà soprattutto sulla parte nord e centrale del nostro paese nella giornata di oggi, vento che poi permetterà l'arrivo del sole nella giornata di domani. Intanto un forte temporale a Lipari, case allagate, fango sulle strade, bomba d'acqua nel Reggino, automobili finite in mare, è un'ultima ora appena battuta dalle agenzie. 10-20 minuti, la nuova di Marco Mengoni, Giornate perse su Onda Libera.
1: Non ti rivedrò. Ci sono troppi muri intorno e se mi mancherai non è quello che

0: forget me.
1: Forgot me, Luis Capaldi. Volevo anche salutare tutte quelle persone che con impegno e dedizione in questo momento magari ci ascoltano dalle varie palestre.

0: ginnastica quotidiana, insomma, potremmo definirla così. Complimenti soprattutto per l'impegno e la passione. Grazie per aver scelto Radio Onda Libera. Arriva anche Tiziano Ferro, questa era Alla mia età.
1: Sono un grande falso mentre fingo l'allegria.

0: Onda Libera.
1: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
2: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
3: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
4: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
5: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
6: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
7: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
10: Santina, lo store che da 60 anni è intimo e pigiameria uomo-donna. Per i più piccoli, reparto con vasto assortimento di capi dagli 0 ai 16 anni. Tutto made in Italy. Santina,

0: Palestrina, in viale Pio XII, numero 73. Visita le nostre pagine social per rimanere sempre aggiornato.
1: Da oltre 30 anni, la Principe Appalti si occupa di costruzioni e ristrutturazioni complete chiavi in mano, sia per utilizzo civile che commerciale. Operiamo grazie alle molteplici certificazioni, anche su grandi opere di pubblica utilità, ed inoltre possediamo immobili pronti all'uso destinati all'affitto e alla vendita. Per sapere di più e contattarci, visita il nostro sito principeappalti.it.
2: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
3: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
4: Mi piace. Sarebbe trovare una spesa intelligente.
5: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
3: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
4: La spesa intelligente.
2: Onda Libera.

Sapete che a me piace andare a curiosare, ho scoperto che questa Moonwalk di Zerb non è altro che Moonwalk di Matheus Zerbini Massa, nato il 25 dicembre del 1997, conosciuto alla pubblica appunto con il nome di Zerb, produttore e DJ brasiliano. Raggiunse il suo massimo successo proprio nel 2023 con questa sua Moonwalk riascoltata su On.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: il miglior mix della musica di ieri, di oggi, di sempre. Pino Daniele dalla macchina del tempo. Siamo andati nel 1980 a rispolverare questo Canno Piove, tanto l'aria sa da cagnà, come ci canta appunto Pino Daniele, aria che dovrà cambiare, come ascoltato stamattina nelle previsioni del tempo, soltanto nella giornata di domani domenica il tempo un po' su tutta Italia dovrebbe migliorare da nord a sud. 47 dopo le 10 su Onda Libera arriva anche il nuovo di Bresh e Julie, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive e dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi digital store e saremo sempre con te.

Nuovo di Filippo, di Ultimo su Radio Onda Libera, 56 minuti dopo le 10, ancora un'ora o poco più da passare insieme a me Andrea Paglia, poi daremo il timone di questa grande nave a Stefano che aprirà il pomeriggio di Radio Onda Libera, pomeriggio che poi continuerà dalle 15 con il nostro direttore Paolo Filippi, con le emozioni del passato dalle 15 alle 17.

0: volte mi stupisco anche di me stesso e della puntualità che riesco ad ottenere pur essendo sabato mattina. Quando la musica e la compagnia sono quelle giuste, il tempo passa più velocemente. Guardate l'orologio, anche qualche secondo in anticipo, a Radio Onda Libera le 10:59.
1: Onda Libera. Scarpa Mania. Tante novità.

0: Pizzamania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
1: Offerta speciale, sconto del 50%. Prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
2: Pasta all'uovo Salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni XXIII 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 9 53 76 56.
1: Il sabato orario continuato fino alle 17 e grande novità, gelietti vari gusti tra cui pistacchio e frutti di bosco.
3: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
4: L'antica gelateria Crispino, dal 1936, è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci, l'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
5: Jadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano. Allestimento eventi, balloon art e confettate. Jadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
6: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, corotella, trippa, coda, pagliata, dolci da casa. Non ci credi? E viaggi a trovare. Stiamo a Genazzano, in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, magni tanto e spendi poco.
7: Tutti i giovedì, cena di pesce e la domenica sera, menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
8: Alza il volume, questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi, la prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa, proteggere oggi per stare sereni domani.
9: Hai un problema legale e vuoi risposte chiare, tempi certi, strategia concreta? Studio MC è al tuo fianco. Diritto immobiliare, civile e bancario, famiglie e successioni, tributario, lavoro e tutela penale. StudioMC.it, la tua tutela, prima di tutto. Contattaci per una prima consulenza gratuita.
10: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce, oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
11: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un istruttore pizzaiolo. Più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176 06 959 0404. Anche su Facebook.
12: Ehi, lo sai che adesso al Camaleonte di Palestrina puoi spedire e ritirare tutte le tue vendite e acquisti online? Sì, perché sono centro di spedizione e deposito per Amazon, UPS, Poste Italiane, Impost, BRT e GLS. E poi non dimenticare che puoi effettuare ricariche, pagamenti, servizi bancari con Money e spedire velocemente raccomandate lettere in collaborazione con Poste Italiane. Solo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 46.
13: Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
14: Onda Libera.

Lei è Lumidi, la canzone si chiama Never Leave You, ad aprire questa ultima ora insieme ad Andrea Paglia per quanto riguarda questo sabato 10 di ottobre 2026 sulla radio che suona il miglior mix. 333-2227-9992 è il nostro numero WhatsApp. Il buongiorno va anche a Daniele da Pagliano che è in casa e ci ascolta. Grazie Daniele, continuate a raccontarci cosa state facendo in questo momento. 333-2227-9992 appunto il numero a vostra completa disposizione. Come sempre grazie per averci scelto come colonna sonora della vostra giornata.

Mine su Radio Onda Libera con Andrea Paglia a tenervi compagnia. Buongiorno anche ad Antonella. Ciao Antonella, buona giornata. Grazie per il messaggio. Poi volevo salutare anche Umberto, Francesca ed Eleonora da San Cesario. Ciao ragazzi, buona giornata. Poi c'è Federico e Lori invece dalla fantastica Frascati, dai fantastici Castelli Romani. Grazie ragazzi per averci scelto, ma soprattutto grazie per i vostri complimenti. Un po' arrossisco in questi casi. 11:18 minuti, ritroviamo anche un Antonello Venditti dannata. Che fantastica storia è la vita.

Puoi ascoltare la tua radio preferita ovunque sei. Digitando Radio Onda Libera TV, scarichi le nostre app interattive dedicate Apple, Android, LG e Samsung nei rispettivi Digital Store e saremo sempre con te.

E allora sorry, scusa, lo siento. I pinguini tattici nucleari nella tarda mattinata di Radio Onda Libera. Viaggiamo con perfetta puntualità. Tra poco torneremo anche ad aggiornarvi su quanto accade su strade e autostrade, soprattutto per gli amici che in questo momento si trovano nel centro Italia. Torneremo tra poco sulla situazione viabilità.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo.
2: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
3: Biscottificio Casilino. Biscotti, croissant.

0: crostate, torte e dolci genuini. È il biscottificio Casilino. Siamo a Roma in via Lippovanni 22, zona Giardinetti, e a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02 oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com.
1: Da Eurobufalina di Antonino Calabro trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore e Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello.

0: Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
1: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa l'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
2: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
3: Sapori del Borgo, tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Autodemolizioni Bucci, ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081 oppure autodemolizionibucci.com.
8: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
9: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
10: Da Automat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina in via degli Olmi 117.
11: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
12: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo. Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in su per Pewex. Fino all'11 ottobre Nutella 950 grammi a 4,99 euro. E pan bauletto bianco 400 grammi a 79 centesimi. Pewex, l'entusiasmo di servirvi.
13: Onda Libera.

calma e sangue freddo, proprio come ci ricorda Luca Di Risio. 36 minuti dopo le 11, buona giornata con Radio Onda Libera, con Andrea a tenervi compagnia ancora fino alle 12. Dopo di me arriverà Stefano con il suo Sabato Radio ad aprire il pomeriggio di Radio Onda Libera, pomeriggio che poi continuerà dalle 15 con il nostro direttore Paolo Filippi. Per gli amici che sono in viaggio in questo momento sulle autostrade di nostra pertinenza, Roma L'Aquila, Roma Napoli e Roma Firenze, non ci sono segnalazioni, fate soltanto attenzione alla pioggia. In caso proprio di pioggia, riducete la velocità a 110 km orari. Per quanto riguarda il grande raccordo anulare di Roma, fate attenzione, il traffico è rallentato tra lo svincolo Ardeatina e lo svincolo Tuscolana a causa del traffico intenso. A Latina fate attenzione, si rallenta in viale 25 aprile anche qui per il traffico intenso. Buon viaggio e buon ascolto con la musica di Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Quanti come me alle 8 della sera sedevano su quella poltrona in attesa di Happy Days? Questa era proprio la colonna sonora Pratt & MacLean 1975, che portò ovviamente al successo vari personaggi come il celebre e il più famoso, stiamo parlando di Fonzie dalla macchina del tempo, Happy Days. Tra poco invece arriverà il momento dei miei saluti, arriverà il momento di lasciare il timone.

Tempo a mia disposizione è terminato, tra poco come detto arriverà Stefano a tenervi compagnia con Sabato Radio ad aprire il pomeriggio di Radio Onda Libera, pomeriggio che poi continuerà dalle 15 alle 17 con le grandi emozioni grazie al nostro direttore Paolo Filippi. Per quanto mi riguarda è veramente tutto, non mi rimane che ringraziarvi per il supporto ma soprattutto per avermi sopportato. L'appuntamento è fra 7 giorni puntuali alle 7 sempre su Radio Onda Libera, sempre.

0: Onda Libera.
1: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero. Vino sfuso, imbottigliato o bag in box. Olio extravergine d'oliva, confetture, marmellate e miele. Uova, ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
2: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
3: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1, gemmaclinic.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
4: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.

La camera ha poca luce e poi è molto più stretta di come da giù immaginavo. Ho pensato molto a lei qua dentro, l'immaginavo sempre sola.

Ring, ed eccoci prontissimi, ci siamo in diretta per una nuova puntata di Sabato Radio. Staremo insieme anche oggi fino alle ore 15, dopodiché arriverà il nostro boss e ci terrà compagnia fino alle 17 con Trapassato e Presente. Saluteremo tante nostre amiche aziende, daremo tante notizie curiose, ma soprattutto la musica non mancherà mai. Io vi ricordo i contatti per interagire con noi: 333-222-7992. Ci potete ascoltare dall'FM 99 e 97.100, se siete in macchina anche dal DAB, e con la nostra app Radio Onda Libera TV per vedere anche i nostri video musicali. Partiamo con Rocco Hunt.

Cremonini con Paparazzi. Il primo saluto lo facciamo ai nostri amici del Forno Maggi, perché ci ricordano che se avete bisogno di un catering per la vostra festa, per la festa magari di vostro figlio, e quindi avete bisogno sia della parte dolce sia della parte salata, potete tranquillamente affidarvi a loro e quindi vi faranno vedere tutto il loro pacchetto di bontà, e di bontà ce n'è veramente tanta. Poi ovviamente tutti i nostri amici di Palestrina e di Cave possono raggiungerli ai loro punti vendita, quindi chi ha Cave al bar 6x6 36, quindi il punto vendita del Forno Maggi, e poi a Palestrina in Viale Pio XII fronte ospedale, dove tutti i giorni troverete il pane fatto di tantissimi modi, le pizzette rosse inimitabili, le pizze bianche, le pizze in pala farcite per pausa pranzo, ce ne sono a migliaia, e poi anche la parte dolce con la biscotteria, crostate e tanto tanto altro, che ormai lo sapete, li trovate veramente in ogni genere, in ogni luogo. Mamma mia, che bontà solo a vederli, solo a pensarli. E allora Forno Maggi, ve lo ricordo, a Palestrina, Viale Pio XII, sulle pagine social ci sono tutti i contatti per prendere informazioni, per chiamarli se volete appunto un preventivo su un catering o qualsiasi altra cosa, oppure avete un locale e volete i loro prodotti all'interno del vostro locale, potete chiamarli e quindi mettervi d'accordo sicuramente con loro. Torniamo alla musica, c'è Max Pezzali.

0: onda libera.
1: Ah, perfetto. Spiaggia alla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
0: La mia auto avrebbe bisogno di una bella lavata.
3: Vai da Non Solo Autolavaggio Spianato. Il titolare Augusto ed il suo staff metteranno a nuovo la tua auto. Lavaggio accurato interno ed esterno a soli 15 euro. Lavaggio tappezzeria a 50 euro. Inoltre potrai anche acquistare gomme e ricaricare aria condizionata.
0: Autolavaggio Spianato è a Zagarolo, in via Valle di Epiconia 18.
4: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione stock a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale. Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
5: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.

0: aperti anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zaccarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
2: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione che cercavi. Presti Pay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli Presti Pay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
3: Candida vi aspetta tutti i giorni dalle 6 nella splendida cornice della sua edicola a Palestrina in via Prenestina Nuova 27. Forniamo cartolibreria, libri scolastici, biglietteria, abbonamenti, ricariche, giocattoli, gratta e vinci e molti altri servizi. Passa all'edicola, scoop e fortuna ti aspettano.
4: Per i nostri clienti attivo anche il servizio del Superenalotto.
5: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
6: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
4: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio, sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Da Agrilandia trovi alimenti per animali di qualità. Giardinaggio, ferramenta, casalinghi, pellet, legna da ardere. Da Agrilandia prestiamo grande attenzione al prezzo, il più vantaggioso e particolarmente scontato per gli ascoltatori di Radio Onda Libera. Agrilandia, un mondo tutto tuo. Via Pedemontana 48, Palestrina. Seguici su Facebook.
8: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specializzati.

0: in Viale Ungheria Palestrina, ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste, da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario dottor Walter Di Fusco.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la Federazione dei Trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesario, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19, aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari. Dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami e calze Home 6 San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
7: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche i buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
8: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
9: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito traemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
10: Per la nostra sicurezza e quella della nostra auto, i pneumatici diventano un fattore imprescindibile. Fai anche tu un pit stop da Clemente Gomme. Pneumatici di tutte le marche, convergenza, equilibratura, rettifica cerchi. Clemente Gomme si trova a Palestrina in via Prenestina Nuova 86, zona Torresina. Per info 06 95 27 08 56.
11: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerca in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
12: L'Enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale. Sempre pronti a soddisfarvi.
4: Siamo anche di tiro, pacchi Amazon.
13: La farmacia Giovannone è lieta di accogliervi nelle sedi di Zagarolo in Viale Ungheria 89 del dispensario farmaceutico di via Santa Pollaria 31. Promozioni su cosmesi, prima infanzia, reparto veterinario e molto altro. Per info chiama la sede principale 06 95 24 085 oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
14: Supermercati
15: sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro.

La musica di Gigi D'Agostino. E allora torniamo in diretta e torniamo a salutare le ragazze, le nostre amiche della Cantinaccia, perché domani sera, domenica 11 ottobre, quindi proprio domani ragazzi, a partire dalle ore 19 al vicolo del giardino numero 17 a Palestrina, c'è sfumature di rosato, né bianco né rosso, ma una grazia sottile che racchiude la freschezza e l'eleganza del calice perfetto. I vini rosati sono poesia di una sfumatura autentica, capace di raccontare storie di terra, passione ad ogni sorriso. Unisciti a noi per un'esclusiva serata di degustazione guidata. E beh, non potete proprio mancare, allora dovete prenotarvi se siete ancora fortunati, perché i posti vanno sempre a ruba. È un locale fantastico dove veramente un'esperienza trasformata in un appuntamento è una cosa fighissima. Fanno anche dei corsi avvicinamento al vino, degustazioni guidate con incontri con i produttori, dei percorsi sensoriali, anche delle serate a tema ovviamente pensate per rendere il vino accessibile a tutti. L'obiettivo è quello proprio di promuovere la cura del bere consapevole. E poi c'è Giusy e tutto il suo staff che sono straordinarie, queste ragazze che ti avvicinano proprio a questo mondo in modo perfetto. Potete prenotare al 371 66 54070. E poi ragazzi, se nel caso non c'è posto domenica 11, preparatevi, perché poi la prossima settimana, se non erro sabato 17, c'è già un altro evento che poi vi racconteremo proprio sabato, e quindi andate sulle loro pagine social per restare sempre aggiornati. Noi torniamo alla musica con Antonello Venditti.

0: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.
1: It's not time to make a change.

Torniamo ancora in diretta per salutare un altro po' delle nostre amiche aziende, poi tra poco daremo anche un po' di notizie generiche, ma prima voglio salutare i nostri amici dello store di Santina, perché da 60 anni è intimo e pigiameria per uomo e per donna, e per i più piccoli c'è un ampio reparto con vasto assortimento di capi da 0 fino a 16 anni, è tutto made in Italy, aperto anche a Palestrina in viale Pio XII numero 73, potete visitare le pagine social per restare sempre aggiornati. Vi ricordo che i saldi continuano sempre dalla nostra amica Santina, con gli sconti che possono arrivare fino al 50%, e se sono rimasti ancora qualche grembiule a prezzi incredibili della marca Sigi, sia per bambino che per bambina, a partire da 14,99 euro. Torniamo alla musica, c'è Irene Grandi.

0: Onda Libera.
1: Scarpa Mania, tante novità su tutto l'abbigliamento uomo, donna, bambino, pelletteria, calzature e accessori. Due piani a completa disposizione con la moda più trendy e sempre al passo con i tempi. Scarpa Mania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
2: Offerta speciale, sconto del 50%, prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
3: Hotel e ristorante Stella di Coccia, nel centro storico della città di Palestrina, propone una cucina tipica per gustare i piatti della tradizione italiana, fettuccine, pappardelle, gnocchi, ravioli e la buonissima pasta e fagioli ai frutti di mare di Coccia. Per prenotazioni 06 95 38 172. Seguici sulle nostre pagine social.
4: E tutti sabato sera cena con Bali di Gruppo, salsa anni 80, liscio, revival.
5: Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza, con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio, addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità della casetta dei fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
6: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.

0: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
1: Da Autoricambi Belli troverete pezzi di ricambio, attrezzature per officina e tutto per la pulizia e manutenzione di auto e moto. In via Maremmana 7C, per info 06 957 07 51. Nel nostro retro nuovo AP Motors, autofficina meccanica e gommista.
2: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
3: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
4: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Skype, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è alla Bico, in via Agrolatino 95.
7: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
8: Onda Libera.

0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
1: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

La musica di Alessandra Amoroso, entriamo nella nostra seconda ora insieme. Siete sempre su Radio Onda Libera, ricordo i contatti per interagire con noi: 333-222-7992. Ci ascoltate sempre dall'FM 99 97 100, se siete in macchina anche dal DAB, e con la nostra app Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali.

0: Radio.
1: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
0: Onda Libera. Free Radio. Free Music.
2: C'è un amore senza

Tango. E allora torniamo in diretta e andiamo a salutare i nostri amici di Preneste Lab, perché la importantissima la prevenzione. Analisi, tamponi, breath test e test genetici. Potrete scegliere il pacchetto più adatto alle vostre esigenze, che è sempre online sul sito di prenestelab.it. potete chiedere informazioni alla segreteria, che è aperta tutti i giorni fino alle ore 13, presenti anche su Mio Dottore. I prelievi si effettuano dal lunedì al sabato dalle 7 alle 10:30, anche il martedì pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18:30. Per quanto riguarda il mese di ottobre, c'è il check-up cardiovascolare in promozione, invece di €59,90 a soli €49,90. Via Gabriele D'Annunzio a Palestrina. Per informazioni 06 859 13 624, e comunque sulle pagine social ci sono tutti i recapiti. Tra poco faremo un'intervista a una delle nostre amiche aziende, perché sta per aprire una nuova sede a Valmontone, gli amici della Clinica del Sale.

0: Onda Libera.
1: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Patanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi, l'italianità è uguale a gusto.

0: gusto più tradizione. Per Maria e Paolo, prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente!
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni, contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, Corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave in via dell'Artigianato 18 con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni anche a pranzo. Con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
5: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa dal 1972 potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
6: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: elflex.com.
1: Sei un autista di autobus, un ferroviere, lavori per ANAS, autostrade, all'aeroporto, al porto o in un'azienda di gestione dei rifiuti? Hai bisogno, hai necessità di tutela? Contatta la FIT CISL del Lazio, la federazione dei trasporti della CISL sul territorio. Siamo un sindacato che si occupa delle persone e delle famiglie. Siamo qui per ascoltarvi e darvi assistenza sui vostri problemi lavorativi, fiscali e su criticità di ogni sorta. Chiama la FIT CISL del Lazio allo 06 77 26 58 26 o vai sul sito www.fitcislazio.it.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08026.
3: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
4: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.
5: Dove trovi la qualità che cerchi al prezzo che vuoi?
6: Solo nei supermercati Pewex! Perché? Perché siamo Pewex! Fino al 13 ottobre 2 kg di cosce di pollo a soli 5 euro e 3 etti di prosciutto crudo nazionale a 5 euro! Pewex, l'entusiasmo di servirvi!
7: Onda Libera!

0: Annalisa, amica con Madame, torniamo in diretta e torniamo a fare un po' di saluti. Abbiamo con noi in diretta telefonica una delle nostre amiche aziende, parliamo di Clinica del Sale, c'è con noi la titolare Francesca. Ciao Francesca, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Ben trovata, come stai?
1: Tutto bene, tutto bene.
0: Senti, è un po' che non ci sentiamo, so che eri indaffaratissima questo periodo perché eri presa da tante aperture. Io ti avevo lasciato che avevi un punto a San Cesario, dove sono anche passato a trovarti e devo dire che avevi fatto un locale straordinario per quanto riguarda la Clinica del Sale. So che ne hai aggiunto un altro a Frascati, proprio una settimana scorsa, e non solo... Oggi ti appresti ad inaugurare un terzo locale.
1: Sì, inauguriamo un terzo locale a Valmontone. Oggi proprio c'è l'inaugurazione alle 16.
0: Alle 16.
1: Anche tutti gli ascoltatori di Radio Onda Libera sono invitati se vogliono venire.
0: Ma certo. Allora, a Valmontone dove? Ricordiamo anche la strada. Dove ti trovi?
1: Siamo a Largo Federico Patellani, presso il centro commerciale Macinanti.
0: Perfetto, presso il centro commerciale Macinanti, sarei all'interno quindi del centro commerciale.
1: Sì,
0: con
1: sì.
0: Clinica del... Che cos'è Clinica del Sale? Chi magari ancora non ti conosce, non sa di che stiamo parlando, intanto andate sulle pagine social e così potete già capire di che si tratta. Parliamo qui di respirazione. Quando qualcuno ha dei problemi respiratori, entrando nella stanza magica della vostra Clinica del Sale, scompare tutti i problemi, vero Francesca?
1: Va bene, detta così sarebbe un miracolo.
0: Tutto, miracolo, è miracolosa.
1: Allora, la Clinica del Sale è un centro specializzato in aloterapia. L'aloterapia cos'è? È una terapia naturale a base di sale secco che aiuta a respirare meglio. Quindi che succede? All'interno di una stanza chiamata appunto grotta di sale vengono emesse delle microparticelle di sale che agiscono come un antibatterico naturale sulle vie respiratorie. I punti principali di cui ci occupiamo sono il benessere del respiro, perché andiamo a liberare le vie aeree da muchi, germi e batteri. È ideale per bambini, le sedute sono pensate proprio per i più piccoli che possono giocare tranquillamente nella grotta mentre respirano l'aria salina. È un metodo naturale, un trattamento non invasivo dai più piccoli ai più grandi.
0: Bello, bello, incredibile. Allora, oggi pomeriggio a partire dalle ore 17, giusto?
1: Alle ore 16 sarà l'inaugurazione.
0: Inaugurazione, sì. E poi da lunedì sarete regolarmente aperti. Orario, che orario farete?
1: Sì, facciamo la mattina dalle 9.30 alle 13 e il pomeriggio dalle 15.30 alle 19.
0: Perfetto, perfetto. Quindi sempre operativi. Siete sempre anche a San Cesario, no?
1: Siamo sempre a San Cesario. Adesso le mattine ci divideremo, insomma, tra San Cesario, Frascati
0: e
1: Valmontone. I pomeriggi siamo sempre aperti perché appunto vengono molte mamme con i bimbi e logicamente vanno a scuola la mattina.
0: Ti sei quindi trovato un bel da fare, ti sei incasinata bene.
1: Sì, sono incasinata bene bene, però ecco, molte mamme richiedevano la vicinanza, no? Perché poi
0: giusto,
1: l'inverno è lungo e stare più vicini a casa per la terapia è comodo per le
0: giusto,
1: mamme.
0: Giusto, hai fatto benissimo a metterci in contatto, insomma, per farci sapere, far divulgare questo bellissimo messaggio. Saluta tuo marito Francesco, che è il grande
1: grazie
0: fan di Radio Onda Libera e ci fa stra piacere. E allora
1: grazie,
0: invitiamo
1: mille
0: tutti i radioascoltatori questo pomeriggio alle 16 alla Clinica del Sale di Valmontone presso il centro commerciale dei Macinanti, e poi li trovate a San Cesario e anche a Frascati.

0: Francesca, poi ci sentiamo presto, che immagino andando verso Natale farai tanti pacchetti regalo.
1: Certo, certo, ci sono anche le gift card proprio per regalare la respirazione naturale.
0: Bello, bello, seguitele la pagina social Clinica del Sale. Francesca, allora in bocca al lupo, mi raccomando.
1: Viva il lupo.
0: Viva il lupo. Ciao Francesca, buon lavoro.
1: Ciao a tutti, grazie.
0: Salutiamo gli amici della Clinica del Sale, noi torniamo con la musica.

dirvi, torniamo ancora in diretta, diamo un'occhiata per quanto riguarda i programmi della serata su Rai 1, si balla con Ballando con le Stelle, Rai 2 il thriller poliziesco, NCIS la serie, siamo arrivati già al 17° episodio, Blu Notte con Misteri Dimenticati su Rai 3, mentre su Rete 4 il film drammatico Senza Identità. Su Canale 5 c'è il talent di Tu sì che vales, mentre su Italia 1 L'era glaciale 2. Poi sulla 7, in altre parole, Alessandro Borghese con Quattro ristoranti su TV8, Giustizia a tutti i costi, il film di Canale 20, Il collezionista invece è il film di Canale Iris. Su Rai Movie, un cult degli anni 70, c'è Papillon con Steve McQueen e Dustin Hoffman. Torniamo alla musica.

0: Onda Libera.
1: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griffe italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova, 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
2: Il nuovo colore di capelli ti dona perfettamente.
3: Sono stata nel nuovo salone Emanuele Romano Atelier. Ho provato acconciature, pieghe, trattamenti, make-up e il risultato sempre perfetto. È a Palestrina in via Prenestina Nuova 221. Per appuntamenti 06 85 38 52 71.
4: Galesso Arredamenti. Soggiorni e camere della Divina Nice. Cucine firmate Creo e Lube. Camerette della Moretti Compact. Le diverse proposte ci permettono di spaziare dallo stile moderno al classico contemporaneo. Siamo a Colleferro in via della Selva 35.
5: Galesso Arredamenti.
4: Aperti dal lunedì al sabato 9:13-16:20. Info 06 97 30 41 31.
6: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida. Corsi per la conduzione in sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
7: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 6743. Redormi Lucarelli, esperti del riposo su misura.
8: Lontano dallo stress e dai rumori della città, nasce Casale Bussoletti, una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
9: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia e, ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
10: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
11: Supermercati MA. Sotto il costo, sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA. Fino all'11 ottobre, Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi, confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
12: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano in via Napoli 142A, a Velletri in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
13: Da Ottica Visual Express, ottobre è mese della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
0: Onda Libera.

Cenere, entriamo nella nostra seconda ora assieme, quando sono le 14:15 minuti. Vi ricordo sempre, potete messaggiarci al 333-222-7992. Ci ascoltate dall'FM 99 e 97.100, se siete in macchina anche dal DAB e con la nostra app di Radio Onda Libera TV per i nostri video musicali. Continuiamo ancora con la musica.

La musica di Olivia Rodrigo. E allora torniamo in diretta, diamo un'occhiata al meteo che ci sarà per questo weekend. Allora, mi sembra che qui fuori c'è bella pioggerellina, quindi piove e piovicica, e pioverà anche stasera, sembra, almeno fino intorno alle ore 19. Poi nella giornata di domani un netto miglioramento. Le temperature resteranno più o meno come quelle di oggi, 13 gradi di minima, un po' più alte le massime, andiamo intorno ai 21, però domani dovrebbe essere una giornata soleggiata, almeno nelle ore centrali della giornata. Si torna alla musica con Max Pezzali.

0: Onda Libera. La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica, alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
1: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
2: Autodemolizioni Bucci? Ritirano il mezzo e sbrigano per noi le pratiche burocratiche. Hanno prezzi onesti, come lo sono Marcello e il suo staff, e grande serietà nel lavoro. Sono ad Artena, in via Valle dell'Oste 15. Per contatti 393 077 9081, oppure autodemolizionibucci.com.
3: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
4: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
5: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
6: Ascolta, la gioielleria c'è.
5: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
7: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprare un anello.
5: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
8: La tua auto è sempre con te. Riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo: moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme

0: 2000. C'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina. 06 95 73 33 0.
1: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC, preventivi gratuiti anche

0: oppure dispensario farmaceutico 06 95 25 190.
1: Al Poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria, Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
2: Onda Libera.

La musica di Tiziano Ferro. Allora, piccola parentesi anche di sport, riparte oggi la nostra Serie A, oggi tre partite in campo, tra poco alle 15 c'è Genoa-Fiorentina, poi alle 18 Inter-Parma e stasera la partita tra il Napoli ed il Frosinone, domani tutto il resto delle partite, tra le più belle secondo me alle 12.30 Como-Roma, veramente una bella partita. La Lazio giocherà alle 15 contro il Monza, il Milan alle 18 contro il Sassuolo e la Juventus giocherà nel posticipo contro il Cagliari alle 20.45. Si sta preparando il nostro boss, tra poco ci daremo il cambio perché sta per arrivare tra passato e presente.

0: Barbaro Soler.
1: E allora, caro boss, siamo pronti per darci il cambio. Io sono arrivato al termine, tu devi cominciare.
0: Io mi sto preparando.
1: Tu ti stai preparando, le canzoni tutte pronte,
0: tutte
1: sì.
0: Tutte pronto, quasi tutte pronte. E
1: sentiremo un sacco di successi.
0: Ha smesso di piove.
1: Ha smesso di piove.
0: E boh, esce il sole.
1: Uscirà il sole, domani c'è, tutto sole, perché c'è Domenica
0: ormai.
1: Radio.
0: C'è andiamo al mare.
1: No, c'è Domenica Radio, che andiamo al mare. Ormai basta mare.
0: Basta, dai. Ma allora, Stefano, domani sentiremo le partite. Il nostro

0: Milan
1: domani pomeriggio alle 18.
0: Alle 18?
1: Eh sì.
0: Con il Sassuolo.
1: Con il Sassuolo, speriamo bene. Non di niente tu la mattina, non dire niente.
0: Non apro bocca.
1: Perché come parli fai danni, lo
0: mamma
1: sai.
0: Mamma mia, no, dai.
1: Ciao Paolo.
0: Ciao Stefano, buon pranzo. Ciao.

0: Onda Libera.
1: L'antica gelateria Crispino dal 1936 è specializzata nella produzione di gelati artigianali. Siamo veri e propri maestri nella preparazione di torte gelato, semifreddi e yogurteria. Vieni a trovarci. L'antica gelateria Crispino è a Valmontone, in via Casilina 160.
2: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
3: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 2001.
4: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bulloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
5: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
6: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
7: Rivendita 23. Ricariche telefoniche, lotto e super enalotto. Abbonamenti e biglietti Metrebus. Pagamento bolli auto. Canone Rai. Ticket sanitari. Sky. Servizio fax e rivendita giornali. E non solo. Rivendita 23 ti offre svariati articoli anche con distributore automatico aperto H24. Vendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
8: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte, che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
9: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
10: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
0: Onda Libera.
11: Il tempo non si ferma, si vive dagli anni Ottanta ai giorni nostri solo i giganti della musica. Il boss Paolo Filippi vi aspetta tra passato e presente, ogni sabato dalle 15 alle 17. I grandi successi di ieri e di oggi. Alzate il volume. La storia è adesso.

Sabato 10 di ottobre. Buon pomeriggio, ben sintonizzati su Radio Onda Libera. A Dio piacendo, Paolo Filippi vi terrà compagnia sino alle ore 17. Tra passato e presente. I successi di ieri, a partire ovviamente dagli anni 80, sino ad arrivare ai nostri giorni. Ha smesso di piovere? Oh, stanotte ha fatto proprio. Nostro Signore era un po' incavolato, ha detto: fammi mandare un po' di fulmini e saette sulla terra. Grazie, Padre Eterno. L'importante è non fare danni. Per i vostri sms o messaggini, chiamateli come vi pare: 333-222-7992. WhatsApp. Prima di iniziare, a parte che poi vi farò sentire le quattro voci misteriose, abbiamo cominciato a giocare tutti i pomeriggi, giocheremo anche domani mattina, però oggi vi farò ascoltare le voci. Due ne hanno indovinate, le prime due sono state indovinate. Il premio a chi ovviamente indovina tutte e quattro le voci, grazie a

risparmio carni di San Cesareo, 6 salsicce macinate, 4 braciole di maiale, 1 chilogrammo di macinato pronto, 1 chilogrammo di ali di pollo. Beh, insomma, dai, raga, tutto è aumentato e invece noi regaliamo. Beh, detto ciò, poi li faccio sentire. Vorrei spendere, e consentitemelo, 2 minuti per ricordare un collega. E che collega? Ieri è volato in cielo uno dei più grandi DJ speaker che abbia avuto la radiofonia italiana, Federico l'Olandese, detto così perché proveniva dall'Olanda. Iniziò il suo percorso da speaker in una piccola radio di Milano, poi fece il grande salto e andò a uno dei più importanti network italiani. Io ho avuto modo e piacere di conoscerlo durante un festival di Sanremo. Eravamo lì al bar dell'Ariston, abbiamo preso un caffè insieme, ci siamo messi seduti durante una pausa di lavoro, abbiamo parlato e mi sto un po' commuovendo perché era una persona squisita, una voce incredibilmente bella. E parlavamo chiaramente di Sanremo, parlavamo di musica, eccetera, eccetera. E dice: ma tu che fai? Io sono direttore di una radio privata giù a Palestrina, in provincia di Roma, Radio Onda Libera. Ma come? E ho spiegato un attimino com'era il mio modo di trasmettere. E lui mi disse: au, ma siamo uguali. Ho detto: Federico, perché? Beh, tu come me non fai ascoltare solo la musica, parli della musica. Ho detto: sì, è vero. Lui come me non si limitava, quando poteva ovviamente, a mandare un brano, annunciarlo e basta, ma quando c'era da parlare di quel brano, di come era nato, un aneddoto su quel brano, sul cantante, sulla canzone, come faccio io del resto da anni, e lì ci siamo ritrovati. Beh, io lo sentivo spesso trasmettere, e quando non ero in zona dove non si sentiva Radio Onda Libera, mi mettevo per sentire la sua voce, la sua... Ma ragazzi, era veramente un grande, è stato un grande. Riposa in pace, caro Federico l'Olandese, biondo, ti ricorderemo. Tutti noi speaker e DJ abbiamo qualcosa da imparare ancora da te. Bene, detto, ci tenevo, scusatemi, ma è stato un grande collega, uno dei più grandi d'Italia. Allora, visto che ormai siamo in autunno, visto che continua da un po' di tempo a piovere, cosa vuol dire che l'estate ormai è finita? E che successo ebbe negli anni un po' passati questa canzone? Chi erano loro se non i Righeira? E che cantarono? L'estate sta finendo!

di dopo vamos alla playa, sempre in Righera. L'estate sta finendo, ma ormai è finita, Righera, mo finirà pure l'autunno, poi arriverà l'inverno, poi arriverà la primavera, svegliatevi bambini, ecco, e poi l'estate, e poi la guerra, e vabbè. Grande cantautore, rimaniamo nella musica del passato, grande cantautore romano, uno dei tanti cantautori romani, cantante di successo, dalla prima canzone che incise, sto parlando di Eros Ramazzotti, una storia importante.

Mazzotti. Important story, anche in inglese. Oh, questo era il passato. Veniamo al presente. Alfa, che mi comincia a piacere sto ragazzo, nuovo 45 giri, c'è anche un cioè si sente e non si sente Gigi D'Alessio insieme, canta, ripeto, canzone nuova, Genova e Napoli.

0: Genova e Napoli Alfa con Gigi D'Alessio. Allora, vi faccio ascoltare le quattro voci misteriose, due le hanno indovinate, le prime due poi ve lo dico, e vi ricordo il premio: 6 salsicce macinate, 4 braciole di maiale, 1 chilogrammo di macinato pronto, 1 chilogrammo di ali di pollo, grazie a Risparmio Carni, grande buonissima macelleria di San Cesario. C'è carne veramente buona, no perché ci fa la pubblicità, ma è in via vai di gente, veramente, sia per i prezzi che per la qualità. Allora, fate attenzione, queste sono le quattro voci da indovinare. Appizzate, se può dire, e io lo dico, appizzate le orecchie. 3, 2, 1, vai!
1: Vacca con onda libera, puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
2: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
3: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
2: Voce numero 2.
4: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa.
2: Voce numero 3.
5: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
2: Voce numero 4.
6: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
2: Indovina le voci misteriose.
0: Oh, allora, le prime due le hanno indovinate. Ci sono stati tanti messaggi questi giorni e tra i tanti uno ha indovinato le due voci, le prime due voci misteriose, ve le ripeto. La prima è quella di Bonolis, la seconda è quella di Giorgia, lo posso dire perché l'hanno indovinate, manca la terza e la quarta. Cioè, la terza è proprio famosa, è uno che insomma ha dato moltissimo, non molto, all'Italia nel suo campo, ovviamente, non posso dire di più perché sennò, ecco, però domani mattina ve le faccio riascoltare. E poi i miei ragazzi da dopodomani cominceranno a dare un altro aiutino. L'avete ascoltato bene? Ok. Allora, torniamo alla musica. Ok. E torniamo al passato. Purtroppo, ahimè, questo cantante che ha scritto inglese, che ha scritto delle meravigliose canzoni, ha deciso di abbandonare il mondo musicale. Purtroppo, con la vista sta peggio di me, e voi sapete che per un musicista che prima ci vedeva e adesso non vede è un po' triste, a parte chi è nato non vedente come Ray Charles, Stevie Wonder, Beethoven addirittura era sordo, eppure ha scritto delle meraviglie. Però chi magari prima vedeva per scrivere musica adesso non ci vede quasi più e ha deciso amaramente di abbandonare la musica. E questo a noi che piace la musica dispiace moltissimo. Uno dei grandi successi del passato di Elton John? Penso che sia questo. Nikita!

Nikita Elton John, in bocca al lupo grande. L'ha vista. Ci fermiamo un attimo, c'è un po' di pubblicità e poi, sempre nel passato, un grande gruppo musicale sudamericano, si chiamavano i Los Lobos, si fecero conoscere

0: ebbero grande successo con la loro Siete pronti a ballare? La Bamba! A tra poco, mi raccomando, come al solito, andate via!
1: Onda libera. Scartamania. Tante novità.

0: Vespa Mania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
1: Offerta speciale, sconto del 50%. Prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
2: Stacca la spina con Borghi e Bike. Scopri i Monti Prenestini su due ruote. Vivi percorsi guidati in totale sicurezza, immerso nella natura incontaminata. E dopo la pedalata, lasciati conquistare dai sapori autentici della nostra gastronomia locale. Prenota ora la tua escursione su borghiebike.it oppure 350 52 88 722. Seguici sui nostri social. Siamo a Castel San Pietro Romano, in via della Fortezza 8.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldomoro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
3: La vecchia osteria di Angelo e Paola, se magna per magna. E qui mica si scherza, antipasti, primi romani, bistecche, gorodella, trippa, coda, pagliata, dorci da casa, non ci credi? E viaggi a trovare! Stiamo a Genazzano in via Trento e Trieste 6. Seguici sui social, così ti segni pure il numero. La vecchia osteria, mangi tanto e spendi poco.
4: Tutti i giovedì cena di pesce e la domenica sera menù completo, tutto a 22 euro. Siamo aperti dal mercoledì sera alla domenica.
5: Per primo piatto domenica sono indecisa cosa cucinare tra fettuccine, ravioli o gnocchi a code soriche. Chiedo consiglio a Serenella, tanto la sua pasta a mano è sempre fresca e non mi delude mai, con ampio laboratorio a vista. E tu, viaggiatore, fermati alla pasta all'uovo di Serenella Ronzani. Siamo a Genazzano, in Piazza della Repubblica numero 1.
6: Nello showroom dell'IPD a Palestrina è possibile ammirare le cucine della collezione Rastelli. Cucine dinamiche ed equilibrate, sviluppate con al centro l'uomo e le sue misure, puntando ad esigenze e requisiti internazionali per la sicurezza e l'eleganza. Vi aspettiamo a Via Prenestina Nuova 306.

0: a Colleferro in via della Selva 35.
1: Galesso Arredamenti.
0: Aperti dal lunedì al sabato 9.13 16.20. Info 06 97 30 41 31.
2: Onda Libera.
3: Tra passato e presente. I più grandi successi di ieri e di oggi con Paolo Filippi.

per salutarmi. Thank you, grazie, Dankeschön, pure in tedesco ve lo dico, Dankeschön, grazie. No. Allora, c'è un messaggio per quanto riguarda le quattro voci. No, non ho detto che dovete giocare adesso, giocheremo domani mattina, poi magari ve le faccio riascoltare. Le prime due, vabbè, la indovinate perché l'hanno già indovinata, l'abbiamo detto. La prima di Paolo Bonolis, la seconda della cantante Giorgia, la terza vi ho dato una piccolissima indicazione e lo ripeto, è stato un grande e ha dato moltissimo all'Italia nel suo campo. Non vi posso dire di più. Poi, quindi giocheremo domani mattina. Allora, questo era il passato, questo è il presente, ma erano anche il passato. Stiamo parlando dei gruppi più famosi dell'epoca, ma anche di adesso. Parlo degli U2 o U2, chiamateli come vi pare. Mamma mia. Mamma mia che so, silenzio, no, cioè no che ci dobbiamo stare zitti, è la canzone che si intitola così.

Silenzio! Con la C però, però si dice silenzio! Beh, la voce di Bono è inconfondibile, come quella di Freddie Mercury. Gli U2 sono, erano e sono ancora grandi, rock puro proprio, ecco, e beh, dai. Il rock non tramonterà mai, ragazzi, come una canzone melodica, ovviamente. Poi ci sono altri tipi, generi di musica che vanno anche adesso, e non mi pronuncio perché mi sto zitto, silenzio, faccio silenzio. Bene, alcuni anni fa un altro grande della musica italiana, cantautore, scrisse una canzone ed ebbe successo. Poi Laura Pausini chiamò l'autore di questa canzone. Ce la posso ricantare anch'io? Sto parlando di Riccardo Cocciante.

Ciante. E col Ciante gli disse: magari, grazie. Oh, cantata da Pausini, e beh. Ed ebbe un'altra volta successo. La Pausini, io canto.

canto, Laura Pausini, grazie a Cocciante, ma anche, lo ricordate, Mino Reitano, Rino Gaetano, scusate, Rino, quello era un altro cantante calabrese, Rino Gaetano chiese il permesso a Cocciante di interpretare Mano a Mano. Cioè, ne ha scritte tante, belle, belle canzoni di Riccardino Nostro. Allora, si riballa perché un altro grande della musica italiana siciliano, Franco Battiato, anche lui ne ha scritte, madonna, ma perché all'epoca ne scrivevano un botto di canzoni? Vabbè, scrisse questa canzone dal titolo Voglio vederti danzare. Anni dopo, quindi fa parte sempre del passato, anni dopo, un nostro DJ italiano chiamato Prezioso la rifece mixata. Dance. Era bella l'originale e fu bella anche questa remixata. Prezioso, voglio vederti danzare.

curioso, voglio vederti danzare. Ah, raga, cantate, sfogatevi, ballate. Se uno ha dei pensieracci, è inutile mettersi lì. Oddio, oddio, cantate, ascoltate la musica a palla. Datevi retta, io non dico che i guai passano, per carità. Però, insomma, sceglievano un pochettino. E poi si dice, no, il proverbio, canta che te passa. Oh, mamma mia, e su, un po' de cantare, squarcia che ve frega. Se il vicino di casa dice, te lo sta zitto che sto a studiare, te lo sta zitto che sto a dormire, oh, e dormi la notte. Io il pomeriggio canto. Oh. Passato, presente, altro, io lo magnifico sempre quando parlo di lui perché mi piace, perché lo ripeto, sa scrivere canzoni, sa suonare bene il pianoforte,

ecco, è molto importante, non usa l'autotune e sa cantare. Raga, sto parlando di Ultimo, Altrove.

0: benissimo. Altrove. Allora, vi faccio contenti, vi faccio riascoltare le voci misteriose. Due non sono misteriose perché l'hanno indovinate. Mi sembra un ragazzo da San Cesario, hanno messaggiato da Tivoli, Fiuggi, Olevano, Bellegra, insomma sono stati parecchi messaggi, però questo ragazzo di San Cesario ne ha indovinate tutte due, le prime due. Oh, datte da fa, credo che tu sia all'ascolto, cerca di scoprire bene le altre due che mancano e te porti a casa sto bel pacco de ciccia, eh? Oh, de ciccia. Allora, queste sono le quattro voci misteriose. La prima lo ripeto, però vabbè, Bonolis, la seconda è Giorgia, manca la terza e la quarta.
1: Da Libera puoi vincere un ricchissimo cesto di carne di prima qualità offerta da Risparmio Carni a San Cesario.
2: Indovina le voci misteriose. Voce numero 1.
3: Tutto delegato lì, io mi ricordavo tutti i numeri di telefono, non te ne ricordi uno.
2: Voce numero 2.
4: In realtà era un po' un desiderio per me, perché tutte le cose che lui fa

0: Voce numero 3.
1: Sognavo di poterlo fare, il coraggio è in automatico, insomma.
0: Voce numero 4.
2: Però vivo in Europa, per cui le mie storie. Parlo anche della giungla metropolitana, cioè della giungla d'asfalto.
3: Allora, devo dire che tutte e due le voci mancanti, la terza e la quarta, insomma, cioè, se uno ci mette un po' di cose, ci arriva, soprattutto la terza, ci arriva. Domani mattina giocheremo, per chi vuol giocare ovviamente, poi ci sono gli ascoltatori freddi che niente proprio, manco se l'ammazzi, giocano oppure, però voglio dire, un bel pacco famiglia, non vi costa niente un messaggio o una telefonata, se volete. Io prediligo sempre le telefonate perché fanno prima ad arrivare che i messaggi, perché mentre uno sta messaggiando squilla al telefono, rispondiamo e vi fregano il premio, se ovviamente ha indovinato anche quello che sta messaggiando, però fate voi. Allora, restiamo nel passato. Non suonavano, gruppo inglese, non suonavano ma cantavano e ballavano ed ebbero un botto di successo. Back Street Boys, everybody!

0: Backstreet Boys, mazza quanti erano famosi all'epoca, oh. Everybody, beh, sapevano oltre che cantare, sapevano ballare benissimo, anzi, ballavano meglio che cantavano, ecco, cioè proprio gagliardi, veramente. A me tante volte mi viene in mente, ma perché non fanno una reunion, come si usa dire, e se rimetterà a cantare, magari per scherzo, a vincere un brano, per vedere quello che... Come le Spice Girl, che erano il reparto donne dei Backstreet Boys. Cioè, i Backstreet Boys da una parte, le Spice Girl da un'altra parte, che non suonavano, ma cantavano e ballavano. Chissà che fa... Chissà... Oh! Non sarebbe male. Noi ci fermiamo. Voi direte, meno male, hai finito, vattene. No, ci fermiamo nel senso che c'è la pubblicità e poi restiamo nel passato con un'altra grande della musica leggera, leggera rock e melodica italiana, la Gianna Nannini e la sua foto romanza. A tra poco, mi raccomando, come al solito, mandate!
1: Onda Libera.
2: Nuova apertura per Xaus Air Stylist, parrucchiere per uomo e donna. 6 postazioni, 3 vetrine fronte strada e parcheggio privato. È tra i saloni più all'avanguardia del territorio. I prezzi alla portata di tutti. Per lei, ritocco ricrescita e piega 38 euro. Piega 15 euro. Per lui, taglio uomo 15 euro. Rasature 10 euro. Prendi appuntamento sul link del nostro sito, dalle nostre pagine social Xaus Air Stylist. Siamo a San Cesareo, in via Casilina 122.
3: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
4: Ittica 3S, nel nostro showroom tutti i giorni i prezzi sempre scontati. Siamo a San Cesareo, in via del Progresso 1, orario continuato fino alle 19. Aperti dal lunedì al sabato, chiuso la domenica. Chiamaci allo 06 97 60 80 92 oppure ordina su WhatsApp al 345 028 44 30.
5: Cerchi il massimo del comfort e dello stile? Benvenuti da Lussi, il mondo dell'intimo a Palestrina, curato con passione dalle sorelle Fabiola e Francesca Ciprari, dalla qualità di Lormar, Lepel e Fila all'eleganza di Enrico Coveri e ancora un vasto assortimento di pigiami, i calzi Omsa e San Pellegrino. Lussi ti aspetta a Viale Ungheria 31 a Palestrina. Telefono 06 95 3 43 43. Lussi, il tuo intimo di fiducia.
6: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
7: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo, in via dei Cedri 77.
8: Ottica Visual Express è fabbrica lenti da oltre 40 anni e vende direttamente nei propri punti vendita, con garanzia di qualità, professionalità e risparmio garantito. All'Ariano, in via Napoli 142A, a Velletri, in via Appia Nord 11, in via Bruno Buozzi 110. Vediamoci presto, vediamoci subito. Visual Express.
9: Da Ottica Visual Express, ottobre è messo

0: se della prevenzione. Prenota il tuo controllo gratuito presso i nostri centri ottici.
1: Onda libera.
2: Tra passato e presente.
3: I più grandi successi di ieri e di oggi.
2: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

Gianna Nannini, fotoromanza, e io racconto sempre un aneddoto, verità insomma, di questa grande cantante che mi ha inorgoglito quella volta. Ero a Monaco di Baviera in Germania e passando con la macchina ho visto lo stadio dove gioca il Monaco con delle bandiere italiane e sotto c'era un grande striscione con scritto Gianna Nannini. Ho detto porca miseria, ma Gianna Nannini. Ho domandato a un poliziotto parlando italiano, ci ho provato a parlare tedesco ma so solo dire quattro parole, ci ho parlato italiano, mi ha capito.

vito per fortuna, e gli ho detto: ma Gian Nannini suona qui questa sera allo stadio? E per comprare biglietti? Sold out, come vedi, dove vai? Esaurito? Mi ha fatto... Sì, ho perso un concerto della Nannini, però sono stato contentissimo che i tedeschi avevano riempito lo stadio per sentire la nostra Gianna Nannini. Viva l'Italia! Oh! Questo era il passato, veniamo un po' al presente. Vi ricordate i Comacose? Ma penso proprio di sì. Quelle che cantavano cuoricini, ecco. Cuoricini, poi si sono separati, non so più marito e moglie, però artisticamente, come ha fatto Albano e Romina Power, quando si sono separati hanno seguitato e seguitano a cantare insieme, fanno tournée insieme, e così i Comacose. Malavita, cioè no malavita nel senso, ecco, malavita è il titolo del brano dei Comacose.

con Malavita. Altro successo del passato a livello però internazionale. Oh, io spero, mi auguro che i Coma Cose possano vendere in tutto il mondo, sono italiani, però insomma, vabbè, questa canzone veramente fece il giro del mondo. Lei è una bellissima ragazza, era all'epoca, mo non lo so, moglie telefono e dice: sei cambiata? Si chiama Kim Carnes. È vero che quando ho detto il nome, chi ascolta musica dirà: beh, papà, ma manco ciò devi dire il titolo, lo sapevo, ecco, bravi. Però per quelli che non lo sanno, io lo dico: Kim Carnes con Bette Davis, Eyes, che vale a dire gli occhi di Bette Davis.

Allora, Bad Davis Ice, c'è un messaggio un po' lungo, io lo sapete con gli occhi, insomma, guarda, allora, mannaggia, dunque, per quanto riguarda il gioco, Federica, non posso, cioè, non si, io ti capisco, ti ringrazio che mi ascolti sempre il sabato, che per me è un appuntamento fisso, e la domenica a volte, ecco, non riesco ad ascoltare, difficilmente riesco ad ascoltare la tua trasmissione. Però il sabato è un appuntamento, ecco. Allora, ho ascoltato le voci, però io non, guarda, perdonami, non posso dirti se hai vinto o meno.

perché poi i miei ragazzi, gli altri giorni, dico: direttore, ma che fai, come cazzo ti pare? Vabbè che sei un direttore, però insomma, Federico, non so che dirti. Guarda, veramente mi dispiace proprio, ma non so che dirti. Non posso dirti che se hai indovinato o non hai indovinato, però si gioca la domenica e dal lunedì al venerdì di pomeriggio. Mi dispiace tanto, veramente tanto, tanto, tanto, perché so che sei attaccatissima alla radio, non ti perdi una mia trasmissione del sabato, e però non posso, guarda, non so come dirtelo, mi dispiace veramente tanto, ma tanto, tanto, ecco, mannaggia. Vabbè, prossima canzone, è molto triste, bella ma molto triste, l'ha scritta Giorgia quando morì il suo amatissimo Alex Baroni, una delle più belle voci del firmamento italiano maschile. Morì in un incidente, fu travolto da una macchina mentre era sopra il suo scooterone, e lei prese una botta che non, cioè proprio cadde in depressione, una cosa pazzesca, lo amava tantissimo. Poi si mise al pianoforte e scrisse per lui questa canzone che ebbe tanto, ma tanto successo. Le parole, la musica, tutto dedicato al suo Alex. Giorgia, Gocce di memoria.

Giorgia, meravigliosa canzone, anche se tristissima, Gocce di memoria. Questo era il passato. Veniamo al presente. Bruno Mars con On My Soul.

0: Mars con On My Soul. Ci fermiamo un attimino, pubblicità, e poi un altro grande successo del passato, gli A-File 65, o chiamateli A-File 65, però all'epoca li chiamavamo tutti 65 in inglese, con Viaggia insieme a me. A tra poco.
1: Da Libera.
2: Avete sempre desiderato viaggiare ed essere sicuri di non avere guasti improvvisi? Beh, non prendete l'auto allora. Gli imprevisti accadono anche in Formula 1, ma se volete meccanici onesti che sanno fare bene il loro lavoro, passate da Full Motor. Diagnosi, tagliandi e tutta la corretta manutenzione per la vostra macchina. Sono a Palestrina in via Prenestina Nuova 179A, sempre aperti tranne sabato pomeriggio. Chiama allo 06 68 97 50 23.
3: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
4: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
5: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique. Salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Proust 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
6: Per te che sei un collezionista appassionato, c'è MM Collection Cards, compravendita di carte da collezione, Pokémon, One Piece, Yu-Gi-Oh!, Funko Pop, videogiochi e tanto altro. Servizio di gradazione, pulizia e restauro. MM Collection Cards, a Genazzano, in via Trento e Trieste, 24. Per info 339 16 23 110.
7: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
8: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
9: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
10: Devi andare in officina.
9: Quale officina?
10: All'Officina del Dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza, paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
11: Dormi male? Scegli Redormi Lucarelli Centro Materassi. Materassi personalizzabili, letti e reti con ritiro gratuito del tuo usato. E per gli ascoltatori di Radio Onda Libera, rate senza interessi. Ti aspettiamo a Palestrina, via Prenestina Nuova 143. Telefono 06 953 67 43. Redormi Lucarelli. Esperti del riposo su misura.
1: Onda Libera.
12: Tra passato e presente.
13: I più grandi successi di ieri e di oggi.
12: Dagli anni 80 ai giorni nostri, solo i giganti della musica.

A-File 65 viaggia insieme a me, o A-File 65, ripeto, chiamateli come volete. Prossimo brano, sempre del passato, anche questo fu un enorme successo, non solo americano, non solo europeo, ma a livello mondiale. Credo che tantissimi di voi ascoltatori ricorderete questo brano, anzi ogni tanto la domenica me lo richiedete pure, adesso è un po' di tempo che non lo richiedete, ma è stato molto richiesto, ma anche di recente. Si tratta di John Bon Jovi, Always.

Bon Jovi Always. Ragazze e ascoltatrici e ascoltatori, state continuando a mandare messaggi per il gioco. Allora, l'ho detto prima a Federica, a me dispiace moltissimo, però l'ho detto all'inizio della trasmissione, che si gioca domani mattina, non oggi. Oggi vi ho fatto ascoltare due volte le voci, ho detto che due voci sono state indovinate, Bonolis e Giorgia, mancano due voci, però l'ho detto subito appena iniziata la trasmissione che oggi non si poteva giocare, soltanto ascoltare, ho detto vi farò ascoltare, non giocheremo domani mattina, giochiamo, a me dispiace come ho detto a Federica, mi dispiace non rispondervi se avete indovinato o meno, che il gioco vada la domenica mattina al venerdì pomeriggio, escluso il sabato. Domani mattina, a Dio piacendo, si rifà giorno. Se volete potete continuare a giocare e, lo ripeto, perdonatemi, però il sabato no. L'ho detto all'inizio, sono stato sincero, spero mi abbiate capito che il sabato pomeriggio no. Voi direte perché vi sono detto si gioca quando abbiamo registrato le voci, i miei ragazzi mi hanno detto direttore quando le mandiamo? Beh, le mandate per farle sentire durante i programmi anche la mattina, ma si gioca dal venerdì. Dalla domenica al venerdì, mi hanno detto sabato no, altrimenti avrebbe giocato anche Andrea Paglia, cioè voglio dire, quindi ragazzi domani stamattina oppure Stefano oggi pomeriggio, quindi no, grazie per che state messaggiando per il gioco, ma ci risentiremo domattina, ok? Bene. Passato l'abbiamo messo, presente? Dai, che fai? Datemi tempo di mannarlo. No, è il titolo del brano.

che fai? Bresh. Bresh. Punto. Punto. Torniamo al passato. Alessandrina, amoroso. Comunque, andare. Comunque.

comunque andare Alessandra Amoroso, a proposito del gioco che ci sarà domani mattina, voglio ricordarvi il premio perché è molto importante. Ragazzi, l'ho detto prima, no? Ci lamentiamo che, per carità, è vero, che tutto aumenta, la carne, il pesce, la frutta, la verdura, eccetera, eccetera. Abbiamo questo nostro carissimo inserzionista che è Risparmio Carni di San Cesareo, e lo ripeto, ha una carne, cioè raga, ma veramente tenera. Andateci, chi non, chi già tanti ascoltatori vanno a fare la spesa lì. Poi c'è il passaparola, mazza, oh, ha ragione Radio Onda Libera, carne buona, eccetera eccetera, a prezzi veramente più buoni della carne. Allora, messo in palio per chi vincerà, chi scoprirà le quattro voci, ripeto, 6 salsicce macinate, 4 braciole di maiale, 1 chilogrammo di macinato pronto, 1 chilogrammo di ali di pollo. Oh, chi lo vince me deve invitare, ok? Me deve invitare a cena. Ecco, sto scherzando, dai. Sto scherzando. Allora, siamo quasi alla fine. Questo comunque andare era il passato. Veniamo al quasi presente, ma ci manca poco. L'hanno scritta i Colors e cantata qualche tempo fa, ma non molto. Rolling Stones.

Colors con Rolling Stones. Veniamo all'ultimo brano. Beh, questo ragazzi è una storia veramente molto importante. Questo bambino, quando ha inciso questo 45 giri, aveva 4 anni. Avete sentito bene? 4 anni! No 40, 4 anni! Francese, il papà era un produttore discografico, lo sentiva canticchiare a casa, ma così, cioè dietro i dischi, blah, blah, blah. Ha detto, ma quasi quasi gli faccio uccidere un disco. Beh, i lavoratori della casa discografica dissero, beh, principà, insomma, c'ha 4 anni, eh. Oh, e che ce frega, ci divertimo, ci proviamo, chissà che... Mamma mia, successo mondiale! Un bambino di 4 anni che ti incide una canzone dance, a 4 anni gira il mondo. Lui si chiamava Jordi, la canzone era Dudur Der Bebe.

0: troppo Gagliardo, Jordi, Dutre, Dutre, Detro, Bebe. Poi viene un'altra bambina americana, Nicca Costa, con Oi My On, lo stesso strepito. Era l'epoca dei bambini prodigio, 4 anni sta creatura. Bene, abbiamo terminato anche la puntata di oggi, con trapassato e presente. Tornerà, a Dio piacendo, sabato prossimo. L'appuntamento per domani, sempre a lui piacendo, insieme alla mia vociaccia, sarà dalle 10 alle 13 con Domenica Radio. Sapete, si giocherà, sapete che inizio alle 10, ma i messaggi, per favorirvi, ho fatto allestire un computer apposta che scatta alle 9.30, quindi alle 9.30 potete già iniziare a messaggiare. Dalle 9.30. Per i furbetti che vorrebbero messaggiare prima, vorrei ricordare il vecchio saggio proverbio cinese. Chi messaggia prima delle 9.30 non sentirà in onda le proprie canzoni. Grazie ancora per esserci stati. Un abbraccio da Paolo Filippi. A domani.
1: Apertura per la box team Paglietta. Corsi di pugilato e Brazilian Jiu-Jitsu. La mattina, allenamenti personalizzati individuali. Tutti i pomeriggi, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 21. Corsi per bambini dai 7 anni fino ai professionisti. Box Team Paglietta. Più di uno sport, una famiglia. Siamo a San Cesareo, in via Giacomo Matteotti 76F. Per info Danilo al 331 376 3122.
2: Sono iniziati anche corsi al femminile, come Total Body, Indoor Cycling, Step e Tonificazione.
3: Onda libera.
4: Stacca la spina, entra nel mondo di Erika Beauty e Solarium. Voglia d'estate tutto l'anno? Prova il nostro Solarium di ultima generazione o lasciati coccolare dai trattamenti viso e corpo, presso terapia, estetica di base Nils, in un ambiente pensato per il tuo relax. Erika Beauty e Solarium, il tuo momento di bellezza in un'atmosfera giovane e cool. Siamo a Zagarolo, corso Giuseppe Garibaldi 37, aperti dal lunedì al sabato. Prendi il tuo appuntamento dai nostri contatti sulle pagine social. Promozione Solarium, 5 docce solari più una in omaggio a 50€, 10 docce solari 80€. Vieni a provare il nuovo epilatore laser Diodo, totalmente indolore.
5: Giadart Creation, negozio di due piani dove troverete tutto ciò che vi occorre per la casa, con una vasta linea di arredo shabby chic, profumi per la casa, accessori moda, infine un laboratorio per realizzare le vostre bomboniere e articoli in stoffa realizzati a mano, allestimento eventi, balloon art e confettate. Giadart Creation di Andreani Giada vi aspetta a Genazzano in via dell'Acqua Santa 4. Seguici anche su Facebook. Per info 333 62 63 667. Aperto dal martedì al sabato.
6: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesareo, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe, più potatore, più prolunga.
7: My Deli, e voi quale preferite? My Deli Restaurant, locale unico nel suo genere, sale armoniose, ristorazioni gourmet e pizzeria con forno a legna, una vera istituzione. My Deli Caffè, bistrò, caffetteria, ideali dalla colazione al pranzo, fino agli aperitivi, aperti anche la domenica mattina, divenuto un punto di riferimento quotidiano.
8: Pizzeria L'Altra Pizza, con i campioni mondiali, i campioni italiani di pizza al taglio e un'istruttore pizzaiolo, più di 50 tipi di pizza, impasto a lunga maturazione, pizze tonde al taglio con aggiunta di farina di soia, con un ottimo rapporto qualità-prezzo. L'Altra Pizza, aperti a pranzo con tavola calda, chiuso il mercoledì a Valmontone in via Casilina 176, 06 959 0404, anche su Facebook.
9: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherasad di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologia tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
3: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
10: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro. Siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
11: Onda Libera.

0: Christmas.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Pasta all'uovo salomone di Antonella e Monica vi aspetta per degustare i prodotti locali rigorosamente fatti a mano. Fettuccine, ravioli, gnocchetti, lasagne e cannelloni, pizze, salate, rustici e dessert, giglietti, crostate, ciambelloni e il resto venite a scoprirlo. A Palestrina, in via Giovanni 23esimo 41, aperto tutti i giorni anche la domenica mattina. Per ordinazioni 06 953 7656.
2: Il sabato, orario continuato fino alle 17. E grande novità, gelietti vari gusti, tra cui pistacchio e frutti di bosco.
3: PAM Termotecnica sono specializzati nelle installazioni di caldaie, climatizzatori e stufe a pellet delle migliori marche come Ravelli e Bazzi. Realizzano finanziamenti in sede, bollino blu e preventivi gratuiti. Oltre alla sede storica di San Vito Romano, nuova apertura a Palestrina, Corso Pierluigi 77. Per informazioni 06 95 71 085 oppure 06 39 030 092.
4: Grande novità da PAM, vendita ed assistenza a stufe a pellet marchio Nobis. Siamo a San Vito, per info 06 957 1085 ed anche a Palestrina rispondiamo allo 06 39 03 0092.
5: Ore 6 del mattino, il profumo dei cornetti caldi. Inizia la tua giornata col piede giusto da Golosità. Caffè perfetto, pasticceria artigianale. E per i tuoi momenti più dolci, un gelato cremoso che ti farà innamorare. Non mancano mai stuzzichini e bollicine nell'ora dell'aperitivo. Golosità. Hai un evento speciale? Creiamo la tua torta su misura, bella da vedere e impossibile da dimenticare. E per le tue feste affidati al nostro servizio catering. Portiamo la qualità di Golosità direttamente da te. Siamo a Labico, in via Leonardo da Vinci 39. Golosità. Biscottificio Casilino. Biscotti, crostate, torte e dolci genuini. È il Biscottificio Casilino. Siamo a Roma, in via Lippovanni 22, zona Giardinetti. E a San Cesareo, via del Commercio 4. Per ordini 06 45 42 81 02. Oppure vai sulle pagine social o sul sito web biscottificiocasilino.com. Ci sono momenti in cui la qualità del servizio e la sensibilità fanno la differenza. La casetta dei fiori di Ambra è la risposta a ogni tua esigenza. Con creazioni pensate per interpretare ogni circostanza con eleganza e cura del dettaglio. Addobbi raffinati e composizioni curate per ogni necessità, garantendo puntualità e stile in ogni occasione. Affidati alla professionalità de La Casetta dei Fiori di Ambra. Ti aspettiamo a Palestrina in via Santa Maria 92, fronte cimitero comunale. La nostra esperienza è al tuo servizio.
6: Lascia stare il fai da te per la tua ristrutturazione. C'è Edilizia Creativa che se ne occupa. Lavori di rivestimenti, pavimenti, pittura, impianti idraulici e termici, persino lavori su piattaforma. Fatti fare un preventivo, è gratis. Sono all'Abico. Per info 329 189 5851. Edilizia Creativa, il lavoro è fatto.
5: Clinica iPhone, eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad, tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
7: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro spedizione Impost e GLS.
8: Da Auto Holmat troverai vetture per tutte le tasche, a partire da soli 2.000 euro. Abbiamo 35 anni di esperienza, oltre 50 mezzi nel piazzale in continuo rinnovamento. Permutiamo il vostro usato con il nostro usato. Auto plurimarche e tutte garantite. Auto Olmata è a Palestrina, in via degli Olmi 117.
7: Per info 06 44 24 35 05. Finanziamenti a partire da 99 euro al mese.
9: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
0: Per la vostra pausa pranzo, da Fuori Luogo, troverai il locale totalmente rinnovato. Ampi spazi luminosi interni ed esterni, dove gustare un piatto tradizionale, bere un cocktail o avere l'intera sala per il vostro evento. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 301C, aperto da lunedì al sabato.
2: Pranzo con menù fisso a 10,50 euro. Si accettano anche buoni pasto ticket restaurant per pranzo e cena.
10: Ehi signora, quando vai a fare la spesa nel tuo negozio di fiducia, richiedi i prodotti Buoni Sapori, sinonimo di freschezza e qualità, ad un giusto prezzo. Prova il nostro fior di latte che potrai trovare sia nel banco gastronomia che nel frigo del libero servizio in tante diverse confezioni. Cerca i prodotti Buoni Sapori e nei supermercati del gruppo Gross. Buoni Sapori, da oltre 60 anni, passione per le cose buone.
11: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì! Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
2: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 euro al chilo.
12: Onda Libera.

0: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: It's a savage love.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Da Clinica del Sale potrai vivere il benessere del mare all'interno della nostra stanza. Rimedio naturale contro allergie, asma, bronchiti, malattie della pelle, sinusite. E per tutti i bambini sotto i 12 anni ne giova anche l'accompagnatore totalmente gratuito. Informati meglio sulle nostre pagine social.
2: Clinica del Sale è a San Cesario in Viale dei Cedri 10.

0: sempre al passo con i tempi. Scarpa Mania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
1: Offerta speciale, sconto del 50%. Prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
2: Ci sono storie che non si fermano, ma cambiano semplicemente marcia. Riapre la storica carrozzeria Cicco Peppe Proietti. La stessa passione di sempre, la stessa affidabilità che conoscete da anni. Oggi con una nuova energia. Ci trovi nella storica sede di Palestrina, in via Cori 15. Sempre aperti, anche sabato mattina. Per info 338 88 62 441.
3: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
4: Nel centro storico di Palestrina ti aspetta La Cantinaccia, il primo home restaurant dedicato alla cultura del vino. Degustazioni guidate, serate tematiche ed eventi privati in un'atmosfera informale, alla scoperta dei piccoli produttori. Aperti solo su prenotazione. Posti limitati. Siamo in vicolo del Giardino 17. Info e prenotazioni al 371 66 54 070 o sui nostri canali Facebook e Instagram. La Cantinaccia, come a casa, ma con qualcosa in più.
2: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
5: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
6: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Sogni un centro estetico in grado di soddisfare ogni tuo desiderio di bellezza? Ti aspettiamo da Sherazade di Agnese Venneri, con oltre 300 metri quadri dedicati al benessere. Specializzati in dimagrimento e modellamento del corpo, proponiamo macchinari di ultimissima generazione e una nuovissima sala fitness con all'interno tecnologie vacuum, tapirulan, bike ed ellittica. Inoltre troverai epilazione laser con macrocamera ad alta definizione, estetica base, area nails e solarium. Siamo a Palestrina in via Prenestina Antica 220.
2: Centro Gomme Marche. Trattiamo tutte le marche e vendita cerchi nuovi e usati, oltre a ricarica aria condizionata, tagliandi, cambio pastiglie e se volete anche noleggio auto e furgoni. Centro Gomme Marche è a San Cesareo in via dell'Enopollio 31. Per info 06 59 87 24 14.
3: Gomme nuove di tutte le marche a partire da 49 euro.
4: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine ed emocromo, telecardiologia, teledermatologia.

0: aperta tutti i giorni con orario continuato 9:20.
1: Gorrasi Auto SRL è rivenditore plurimarche di auto nuove, usate, chilometro zero, all'interno dello stabile nuova officina meccanica multibrand. Walter Gorrasi è all'Abico, in via Agrolatino 95.
2: Rimanete aggiornati, grandi novità in arrivo, con nuovi servizi per i nostri clienti.
3: La fabbrica Forni Elettrici Recchia, dal 1961 papà Pietro ed oggi i suoi tre figli sono specializzati nella creazione di forni elettrici fatti a mano e su misura. Ci trovate a Valmontone in via dei Pini 11. Per acquisti online fornirecchia.com.
4: Da Forni Recchia, corsi di pizza in teglia con il maestro Robertone. Quota partecipazione 99 euro. Prenotazione obbligatoria. Date 19 ottobre.
5: Supermercati il costo sopra ogni aspettativa. Scopri il sottocosto di MA fino all'11 ottobre. Ferrero Nutella 950 grammi a 4,99 euro e Mulino Bianco biscotti vari tipi confezione da un chilo a 2,99 euro. MA Supermercati, amici tutti i giorni.
0: Onda Libera, sei su Onda Libera. Free Radio,
6: Free Music.

0: Onda Libera.
1: La macelleria di Roiati Paolo, da ben 40 anni alla sua seconda generazione, è il posto giusto dove trovare carni di ottima qualità e tantissimi preparati pronti per la sola cottura. Vi aspettiamo nel punto vendita di Monte Compatri in via Cesare Battisti 26. Oppure vai su macelleriaroiati.it, segui le indicazioni, ordina il tuo box preferito e lo riceverai direttamente a casa. Consegne gratuite con ordine minimo da 30 euro. Seguici anche sui social. Macelleria Paolo Roiati è il re del manzo. Da Antica Pizzeria troverete le teglie super farcite da asporto, su prenotazione o nella scelta del nostro banco dalla mattina fino a sera. Classiche, ripiene o elaborate, oltre ai supplì fatti da noi tutti i giorni. Vi aspettiamo da Antica Pizzeria a Palestrina, in viale Pio XII numero 69. Per prenotazioni 06 953 73 16. Chiuso il lunedì.
2: Migliorare senza stravolgere, rigenerare e sostenere senza trasformare. La tua bellezza è autentica. Gemma Clinique, poliambulatorio medico specializzato in medicina estetica e analisi cliniche. Le più avanzate apparecchiature medicali certificate. Uno staff di medici e consulenti si prende cura di te a 360 gradi per esaltare la tua essenza. Gemma Clinique, salute, benessere e bellezza. A San Cesario, in via Prusto 1. GemmaClinique.it. La tua bellezza, il nostro impegno.
3: Ricordate, 6x6 fa sempre 36 e

0: in Viale Giorgioli 29, 6x6, 36. Qui i conti torneranno sempre.
1: Ah, perfetto! Spia gialla fissa, spia rosso lampeggiante, segnali blu. Credo la mia auto mi stia abbandonando.
2: A meno che non la porti da OMZ, vale a dire Officina Meccanica Zagarolo. Enrico Cialei e il suo staff faranno spegnere tutte le tue spie e tu potrai continuare a viaggiare serenamente. Sono in via Colle Casette 2, fronte rotonda, ingresso Zagarolo. Per info 06 45 68 18 32.
3: Macchi e Salvitti. 20 anni di attività nel campo delle assicurazioni. Contraddistinti da impegno quotidiano e attenzione alle esigenze della clientela. Offriamo soluzioni assicurative in tutti i rami: auto, casa, persona, azienda, infortuni, vita. Siamo presenti nel territorio con gli uffici di Subiaco, Pomezia, Borghesiana, Olevano Romano e Labico, oltre le sedi di Palestrina in via Pedemontana 64 e Valmontone, corso Garibaldi 43. Per contatti vai su forinsurance.it.
4: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOP, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contatta lo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
5: Rebag è revisioni auto, quadricicli, moto, camper e veicoli fino ai 35 quintali. Siamo agenzia pratiche auto, centro collaudo e revisione rimorchi, installazione impianti GPL, revisioni bombole metano e in carbonio. Effettuiamo duplicazione chiavi auto. Siamo a San Cesareo, via Casilina 92. Seguici su Facebook per restare aggiornato.
6: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
7: All'Open Bar le porte per voi sono sempre aperte, dalle 6 del mattino fino a tarda notte. Aperitivi dalle 18. Pranzo e cena si mangia sul serio. Nella nostra terrazza bianca è atterrato il food truck di Porn Grill Panini, piatti della tradizione, braceria e cocktail. All'Open Bar ogni fine settimana è una festa di cibo. Siamo a Zagarolo, in Viale Ungheria 99. Contatti 393 50 89 561.
8: Swellflex è sinonimo di un sonno di qualità. I nostri materassi realizzati con materiali 100% italiani. Nell'ampia scelta li troverai in molle insacchettate, lattice e schiumati in memory.

0: flex.com.
1: Nuova apertura Sartoria Sansaro. Uno spazio più grande pensato per chi ama vestirsi bene ogni giorno, senza rinunciare al proprio stile. Dalla scelta del tessuto all'abito finito, sarai accompagnato dall'esperienza del nostro maestro sarto. Un abito su misura non deve aspettare un'occasione speciale, è semplicemente tuo. Sartoria Sansaro, siamo a San Cesareo in via dei Cedri 77.
2: Nell'arena delle offerte, Habemus sotto costo! Il cliente dà il suo verdetto. Pollice in super Pywex. Fino all'11 ottobre, Mulisana, pasta di semola 500 grammi, 3 pezzi, 1,99 euro. Petti, passata extra fine 700 grammi, 89 centesimi. Pywex, l'entusiasmo di servirvi.
3: Onda Libera.
4: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

0: mai più.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda libera.
1: Noi di Bar Starlight siamo aperti tutti i giorni e pronti a offrire ai nostri clienti servizi gastronomici, pagamenti di ogni genere, ricariche, tabacchi e giochi, vetrina di grappe e distillati di primissima qualità. Bar Starlight è a Valmontone, in via Casilina numero 260.
2: L'azienda agricola Angeletti Raffaele è lieta di accogliervi nel punto vendita, con prodotti biologici della nostra terra a chilometro zero, vino sfuso, imbottigliato o bag in box, olio extravergine d'oliva, fetture, marmellate e miele. Uova ci troviamo a Gallicano, via San Pastore numero 8. Per info 06 95 46 20 41.
3: Dal venerdì al sabato e la domenica solo a pranzo, menù fisso o alla carta. E per tutto il mese di ottobre, con una spesa di 30 euro nel nostro punto vendita, avrai in omaggio un vasetto della nostra produzione e una confettura di zucca.
4: Il vostro giorno speciale merita un abito indimenticabile. Emporio Sposi vi aspetta nel suo atelier con le nuove collezioni Sposa e Sposo 2027. Le migliori griff italiane e internazionali vi attendono con uno sconto speciale del 30%. Realizzate il vostro sogno. Vi aspettiamo a Palestrina, in via Prenestina Nuova 181. Per info e appuntamenti 06 95 34 712.
5: Clinica iPhone. Eseguiamo riparazioni di altissimo livello su tutti i dispositivi Apple. Porta qui il tuo iPhone, Mac, iPad. Tornerà come nuovo. Nei nostri store troverai anche smartphone Apple, nuovi, ricondizionati e tutti pagabili a rate. Passa a trovarci in via Casilina 351 a Valmontone o in via Maremmana 23B a San Cesareo.
3: Siamo anche punto ritiro Amazon e punto ritiro e spedizione Impost e GLS.
6: La Carrozzeria Lombardi opera da sempre con professionalità, affidabilità e competenza al servizio del cliente. Servizi offerti al cliente: 4 vetture sostitutive, K-Light, dilazioni di pagamento flessibili e senza interessi, presa e riconsegna a domicilio, misurazione elettronica e certificazione scocca a seguito sinistri, sostituzione e riparazione cristalli, garanzia scritta a 36 mesi sulle riparazioni, soccorso stradale Carrozzeria Lombardi, via Prenestina Nuova 265, Palestrina, telefono 06 95 37 314.
7: Autocarrozzeria Lombardi garantisce la massima sicurezza alla guida. Da oggi possiamo calibrare i tuoi sistemi di assistenza con la tecnologia avanzata BrainB.
8: Scacco matto, bar, tabacchi, ricevitoria, locali grande con comodo parcheggio e spazio esterno per trascorrere il tuo tempo in tranquillità e relax. Aperti dal martedì alla domenica, dalle 5 alle 23. Siamo a Palestrina in via Casilina, chilometro 33 700. Per prenotazioni 06 900 58 66 90.
9: Sognare e viaggiare. Da oggi puoi farlo in tutta sicurezza. Riparti con l'agenzia viaggi di Alessandra Ronci. Viaggiare e sognare. Siamo a Palestrina in viale Pio XII 106. Seguici sui nostri social e scegli il tuo viaggio. Per info 338 83 94 751.
10: La spesa buona, veloce e di qualità la fate solo presso l'Alimentari Bazoffi. Vieni a degustare i famosi panini giganti preparati direttamente da Michelina e dal suo staff e amati dai lavoratori. Tutte le altre gustosità che troverai nei 3 punti vendita: a San Cesareo in via Casilina 138, Zagarolo in corso Vittorio Emanuele 33 e Borgo San Martino 134.
11: Sapori del Borgo. Tra le specialità di pesce, tartar di tonno, taglioline all'astice, rana pescatrice, frittura di paranza, antipasti crudi e caldi, adatto a famiglie e banchetti festivi. È gradita prenotazione allo 06 951 41 86. Siamo ad Artena, via Valmontone 59.
12: L'agenzia Autoscuola Nando ti assiste e prepara al meglio per il conseguimento e rinnovo patenti di guida, corsi per la conduzione e sicurezza di tutti i mezzi da lavoro. Passaggio di proprietà, vieni a trovarci. Siamo a Palestrina, in via Prenestina Antica numero 10. Chiamaci allo 06 953 79 77. Agenzia Autoscuola Nando. La nostra competenza al vostro servizio.
13: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
14: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 euro al chilo. Petto di pollo intero o affetto 8,99
0: 8,99 euro al chilo. Bistecche fracosta di vitella, 11,99 euro al chilo.
14: Stai pensando di fare un check-up completo alla tua auto? Presso l'Officina Pompa, dal 1972, potrai effettuare cambio gomme e convergenza, revisione auto e moto, fare il tagliando, ricarica dell'aria condizionata, riparazione e installazione bombole GPL e metano. Inoltre potrai anche noleggiare una nuova auto. Officina Pompa è ad Artena in via Giulianello 167. Per info 06 95 15 333.
15: Al poliambulatorio Ars Medica Preneste mettiamo a tua disposizione le ultime tecnologie diagnostiche e uno staff di medici specialisti per ogni necessità. Dal 1999 rinnoviamo il nostro impegno nella prevenzione senologica. A ottobre torna la nostra prevenzione in rosa, con pacchetti senologici scontati fino al 40%. Prenota ora 06 95 34 574. Siamo in Viale Ungheria Palestrina. Ingresso ai nostri parcheggi anche dalla rotatoria principale. Ars Medica Preneste. Da oltre 25 anni la tua salute è la nostra priorità. Direttore sanitario, dottor Walter Di Fusco.
16: Onda Libera. Radio Onda Libera. Free Radio.
17: Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Onda Libera.
1: Salta la luce nel quartiere? Molti impianti fotovoltaici si spengono, ma non il tuo. Master Green System progetta soluzioni intelligenti con accumulo e quadro di scambio. Così, se manca la rete elettrica, continuate a utilizzare la vostra energia per il frigo e la TV. Proteggi la tua abitazione dalle interruzioni di corrente. Passa a trovarci. Master Green System è in viale Pio XII numero 18 a Palestrina. Telefono 335 78 26 715.
2: Alza il volume! Questa riguarda il tuo pet. Pulce e zecche possono minacciare la salute del tuo amico a quattro zampe. Non aspettare sintomi. La prevenzione fa la differenza. Nelle cliniche K-Zampa puoi effettuare un test rapido, semplice e non invasivo per verificare lo stato di salute del tuo cane o gatto e proteggerlo al meglio. Prenotalo ora nella clinica K-Zampa più vicina. Ci trovi a Zagarolo, Velletri e Latina. K-Zampa. Proteggere oggi per stare sereni domani.
3: La tua auto è molto più di un mezzo di trasporto. È il tuo stile, la tua sicurezza. Per questo merita solo il meglio. Nuova carrozzeria AEG autorizzata Volkswagen. Raddrizziamo i torti, curiamo i graffi e ridiamo vita al colore originale. Usiamo solo materiali di alta qualità e tecnologia all'avanguardia per un risultato invisibile, ma sorprendente. Siamo ad Artena, in via Latina 47. Passa a trovarci per un preventivo gratuito.
4: La vuoi comoda, elegante, sportiva, pratica? Alla moda? Le abbiamo tutte. Nike, Adidas, Geox, Nero Giardini e molte altre. Per uomo, donna e bambini. Siamo a San Cesareo presso il centro commerciale La Noce. Oppure online su www.maxcalzaturestore.it.
5: Nuova gestione per la trattoria Pappa e Ciccia. Tra le nostre specialità, taglieri con salumi, formaggi e porchetta. Carpaccio di Black Angus. Tutti i primi della tradizione romana. E fettuccine ai funghi porcini. Abbacchio, tagliate, uova al tartufo e molto altro salsa in padella. Dolci fatti in casa. Stiamo a Tarchitti, via Provinciale 30. Per prenotazioni 327 21 96 287.
6: Aperti tutti i giorni, pranzo e cena, tranne domenica sera e martedì per riposo settimanale.
7: Per i vostri nuovi attrezzi da lavoro, Carlo Tonani ogni anno si rinnova portando in showroom gli ultimi modelli di macchine agricole e giardinaggio. Pezzi di ricambi, accessori e l'officina dedicata alle riparazioni. Tasso zero su tutti i prodotti marchio EFCO. Tonani a San Cesario, in via Casilina 444. Per info 06 95 87 212. In promozione questo mese, moto zappa a 389 euro, motosega a 199 euro, multiservizi a 379 euro, decespugliatore più taglia siepe più potatore più prolunga.
8: Nel campo delle perforazioni e trivellazioni sono 40 anni di successi. Protec, perforazioni verticali di pali e pozzi, perforazioni orizzontali teleguidate e realizzazione elettrodotti. Vai su protecperforazioni.com. Siamo a Palestrina in via Fontana Magrina 21. Per informazioni 06 95 38 393.
9: Alla Ferramenta San Cesareo non manca nulla. Da questa parte troviamo bolloneria, termoidraulica, climatizzatori, coltelleria, antinfortunistica e dall'altra casalinghi, macchine da giardino, arredo esterno, bricolage, prodotti per piscine, stufe.
10: Andiamo da Ferramenta San Cesareo in via Casilina 70.
11: Siamo gli unici aperti il giovedì pomeriggio. Sabato pomeriggio riposo settimanale.
12: Lontano dallo stress e dai rumori della città nasce Casale Bussoletti. Una location elegante e raffinata, ideale per ricorrenze con una cucina di livello. Casale Bussoletti è a Cave, località Colle Palme, in via della Selce 310. Casale Bussoletti, cucina a 5 stelle, alla portata di tutti. Per info e prenotazioni 380 25 45 606.
13: Da Euro Bufalina di Antonino Calabrò trovi tutti i giorni prodotti d'eccellenza da tutta Italia, come salumi, formaggi e pasticceria. Tra le nostre perle, pasta Senatore Cappelli, mozzarella di bufala e parmigiano reggiano di vacche rosse, prosciutto Padanegra, cinta senese e maiale tranquillo. Vini pregiati, bianchi e rossi, come il Brunello di Montalcino, Schiena d'Asino e Tignarello. Tutto questo e molto altro da Euro Bufalina a San Cesareo, via Maremmana Terza, 23C.
14: Elettromeccanica GM. Realizzazione e assortimento prodotti per piscine, impianti di irrigazione e progettazione per il fai da te, filtri, decalcificatori, apparecchiature di potabilizzazione acque con lampada UV e sistema osmotico. Novità, sistemi di depurazione compatti a fanghi attivi. Elettromeccanica GM, Palestrina, via Pedemontana 143. Telefono e fax 06 953 69 31.
0: Old Trafford Pub è il luogo ideale per bere una buona birra, stare in compagnia di amici ascoltando musica dal vivo o vedendo una bella partita. All'Old Trafford potrai seguire tutte le gare di coppa e campionato degustando una bella pizza, panini farciti o carne di ottima qualità. Siamo a Colleferro, via Consolare Latina numero 255.
15: La New World Gym ha rimodernato i suoi ambienti per darvi un servizio eccellente. Alla New World Gym troverete un total machine a carico libero, una sala cross cage che vi farà rimanere a bocca aperta, con tanti attrezzi di cardio cross per un allenamento sempre più strong. Ricorda, New World Gym. Seguici sulle nostre pagine social.
16: Onda Libera.

0: Yeah. Onda Libera.
1: Da Luigi Vitelli troverai ogni giorno prodotti fatti al momento nel nostro laboratorio, da mangiare in loco o da asporto. Panificio, pasticceria, pizzeria, pasta fatta a mano, bar, tavola calda, zona aperitivi e angolo alimentare. Ci trovi a Gallicano in via Aldo Moro 85, sempre aperti anche la domenica. Per info, contatti e ordini seguici sulle nostre pagine social Panificio Pasticceria Luigi Vitelli.
2: L'auto perfetta per ogni occasione esiste. Basta andare sul sito di luxurythingsrent.com. Prenoti online in pochi minuti. Prezzi chiari, auto affidabili, il ritiro immediato, offerte anche personalizzate, scegli la tua auto preferita e goditi il viaggio. LuxuryThingsRent.com per un noleggio breve, medio e a lungo termine.
3: Per una cucina dinamica ed equilibrata che garantisca la qualità e l'affidabilità di un prodotto 100% made in Italy e l'originalità di progetti sviluppati da architetti internazionali, potete venire a Palestrina, via Prenestina Nuova 307/A27 all'IPD o chiamarci al numero 06 95 34 677 per un appuntamento.
4: Vuoi il massimo della qualità al minimo del prezzo? Apre il Mago dell'Affare, punto vendita specializzato in resi Amazon e stock.

0: anche la domenica mattina. Il Mago dell'Affare si trova in via Kennedy 109 a Valmontone.
1: Da Eco Home troverete detersivi, prodotti per la pulizia e oggettistica della casa, articoli per feste, reparto ferramenta e un mondo di giocattoli per i più piccini. Eco Home, sempre aperti 7 su 7, orario continuato. Siamo a San Cesareo, via Maremmana Terza, 27B.
2: La Preneste Revisioni in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, I Villi e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
3: Scommettiamo che il tuo macellaio s'apparecchia da noi? Braci e Fornaci. Ordina una spina, gusta l'aroma di legna e pizze calde di forno e mentre i nostri cuochi lavorano a vista per te, rilassati guardando la partita. Braci e Fornaci, in via Kennedy 20 a Valmontone. Entra affamato, esci felice.
4: Siamo aperti tutti i giorni a cena, dalle 19.30 alle 23.30.
5: Prae Medica Poliambulatorio e Fisioterapia, siamo centro diagnostico polispecialistico con servizi di eccellenza e attenzione al paziente. Ci troviamo a Palestrina presso edificio ITOC, in via Prenestina Nuova 307A. Visita il nostro sito praemedica.it o contattalo 06 69 45 18 36. Aperti dal lunedì al venerdì 9:20, weekend 10:14.
6: Noi della Carrozzeria Lama siamo alla seconda generazione con l'obiettivo di raggiungere la massima perfezione nella riconsegna di ogni mezzo, dal restauro di auto d'epoca alle nuovissime elettriche. Lavoriamo con privati e assicurazioni. Porta il CID e saranno a tutto Maurizio, Patrick e Christian. Riparazione, autosostitutiva, pratiche e riconsegna del mezzo. Verniciatura cerchi in lega e noleggio breve e lungo termine. Carrozzeria Lama è a Zagarolo in via Valle Epiconia numero 66. Per info 06 952 55 96.
7: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
8: La farmacia I Platani, con la sua professionalità e cortesia, offre numerosi servizi, tra cui analisi di routine e democromo, telecardiologia, teledermatologia e ultima novità, cabina estetica con beauty specialist, trattamenti laser e radiofrequenza. La farmacia I Platani è a Palestrina presso il centro commerciale, aperta tutti i giorni, con orario continuato 9:20.
9: Da Forestal Garden Service, rivenditore specializzato STIHL, trovi vendita e assistenza specializzata per macchine da giardino, forestali e agricole, con tutta la qualità dei prodotti STIHL. Ti aspettiamo nelle nostre sedi di Lariano, di San Cesario, in via Maremmana 44.
10: La tua auto è sempre con te, riservale il meglio. Al Centro Gomme 2000 ci prendiamo cura della tua vettura con i migliori pneumatici Pirelli, Yokohama, Michelin. Siamo partner di ogni mezzo, moto, auto, mezzi pesanti e veicoli industriali. Centro Gomme 2000, c'è da fidarsi. Via della Muracciola 2E, località Torresina Palestrina, 06 95 73 33 0.

0: Può la parola risparmio andare d'accordo con la parola spesa? Certo che sì. Da Risparmio Carni la convenienza è di casa tutti i giorni. Produzione propria di salsicce, preparazione di panati su richiesta e arrivi giornalieri. Via Prenestina Nuova 38, San Cesareo. Telefono 06 95 70 312.
1: E in questo periodo grandi offerte. Fettine di vitellone 13,99 al chilo. Petto di pollo intero o a fette 8,99 al chilo. Bistecche fracosta di vitella 11,99 al chilo.
2: Onda Libera.
3: Onda Libera. Free Radio. Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Onda Libera, Digital Radio.
2: A Roma e provincia puoi ascoltarci anche in DAB.
1: Onda Libera, Free Radio, Free Music.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: Vespa Mania, via Prenestina Nuova 309 a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola.
1: Offerta speciale, sconto del 50%. Prendi due articoli, il meno caro lo paghi la metà.
2: Mi piacerebbe trovare una spesa intelligente.
3: Da Eurospin tutti possono trovare la loro formula per una spesa intelligente. Per la famiglia Rossi l'italianità è uguale a gusto più tradizione. Per Maria e Paolo prodotti Eurospin è uguale a selezione per qualità. Diventa anche tu un Einstein di tutti i giorni.
1: Vieni a trovarci nel nuovo punto vendita di Olevano Romano in via Maremmana Inferiore.
2: La spesa intelligente.
4: Che voglia di dolce, ma vorrei qualcosa di diverso.
3: Devi andare in officina.
4: Quale officina?
3: All'officina del dolce. Soltanto lì soddisferai la tua voglia, assaggiando ogni tipo di torta in porzioni mini. Dalle colazioni con i cornetti fatti da noi, alle torte di ogni grandezza. Paste sempre fresche con oltre 50 generi. Ogni giorno siamo a Valmontone, in via Artena 4, aperti tutti i giorni.
5: Donna Fugata. Da noi potrai degustare specialità siciliane e locali. Cucina di pesce, braceria e pizzeria. Ampie sale interne ed esterne. Donna Fugata è a Cave, in via dell'Artigianato 18, con ampio parcheggio. Per prenotazioni 06 950 77 56.
1: Siamo aperti tutti i giorni, anche a pranzo, con menù lavoratori 18 euro, bevande incluse.
6: Max e Joe Barbershop è lo stile unico degli anni 50, arredato in stile classico. Trattamento accurato di acconciature, rasature, barba e baffi. Per info 338-54-88745 o 06 6813-6095. Max e Joe Barbershop, minimi dettagli che fanno la differenza.
7: Siamo a Palestrina, in via Pedemontana e in via Nicia. A Roma, località Piazza di Spagna e Campo dei Fiori. E a Cave, in via Cavour, 33.
8: E al centro commerciale La Noce ci sono oltre 40 negozi e due piani di shopping.
9: Ascolta, la gioielleria c'è.
8: Ah, proprio perché lui non voleva fare cose impegnative, eh? Certo che c'è. Ci sono anche profumeria, libreria, casalinghi, elettronica.
10: Andiamo a mangiare in uno dei ristoranti prima che mi ritrovi a comprarle un anello.
8: Centro commerciale lanoce.it, in via Casilina 82, San Cesareo.
11: L'enoteca La Cantina del Formale. Troverete ampia scelta di vini sfusi DOP e IGP a partire da un euro. Vini pregiati, distillati, champagne e prodotti locali. Via Valle del Formale, 55 a Zagarolo. La Cantina del Formale, sempre pronti a soddisfarvi.
7: Siamo anche in ritiro, pacchi Amazon.
12: Rivendita 23, ricariche telefoniche, lotto e super enalotto, abbonamenti e biglietti Metrebus, pagamento bolli auto, canone RAI, ticket sanitari, Sky, servizio fax e rivendita giornali. E non solo, Rivendita 23 ti offre svariati articoli, anche con distributore automatico aperto H24. Rivendita 23, al centro commerciale I Platani a Palestrina.
1: Supermercato Deco, il mix perfetto tra cortesia, convenienza e professionalità. Ampio assortimento di carne, frutta, salumi e generi vari. Siamo a Genazzano in via Palmiro Togliatti. Corri da Deco, la qualità ti aspetta.
13: Volete il meglio risparmiando? FIBA fabbrica infissi blindati e artigianali, porte blindate, grate protettive, persiane blindate, infissi in legno, in alluminio e PVC. Preventivi gratuiti anche a domicilio. FIBA, via Valmontone, Genazzano. Per info 06 957 8510 oppure visita il sito www.infissifiba.it. FIBA, per prodotti solidi e forti dentro, belli ed eleganti fuori.
14: Quanti progetti vorresti realizzare? Banca Centro Lazio ha la soluzione.

0: che cercavi. PrestiPay, un finanziamento veloce che ti fa avere la disponibilità che cercavi in sole 12 ore, con la rata per te più comoda. Incontra un nostro consulente e scegli PrestiPay, il modo più semplice per realizzare i tuoi progetti. www.bancacentrolazio.net.
1: La Preneste Revisioni, in collaborazione con Cav Bosch Car Service, Pescetelli Super Service Goodyear, Soldati Roberto Elettrauto, CIR, Ivilli e Rosicarelli Carrozzeria, anche servizio noleggio auto. Preneste Revisioni a Palestrina, presso il centro commerciale La Muracciola, in via Prenestina Nuova 309, aperti dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 19, il sabato 8.30-14, per info 06 95 31 20 01.
2: Stai cercando uno studio di ingegneria ed architettura per i tuoi lavori di nuova costruzione o ristrutturazione? La soluzione migliore e affidabile è l'ingegner Giovanni Antonio Mattogno, con il suo studio di professionisti, sempre pronti a risolvere tutte le vostre pratiche burocratiche. GM Ingegneria è a Palestrina, in via Prenestina Nuova 307, località PIP, zona industriale. Per info 06 353 08 026.
3: Capital Car, da 20 anni ci occupiamo di 4 ruote, nuove, usate, con garanzia ufficiale, chilometri certificate e veicoli commerciali e da lavoro. Visitate Autoscout 24 e subito.it. Valmontone, via Ariana, telefono 06 95 99 51 12. Palestrina, via Prenestina Nuova 80, telefono 06 95 27 14 28.
4: Onda Libera.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre.

0: Free Radio.
1: Free Music.
2: Sei su onda libera.
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: libera. Free Radio, Free Music.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music.

0: libera. Free Radio, Free Music.
1: Io che non so scordarti mai, per te darei la vita mia.

0: c'è.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: acustica.
1: Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

Radio Onda Libera, la radio con il miglior mix della musica di ieri, di oggi e di sempre. Onda Libera, free radio, free music, sempre con te.

0: mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, in senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare, che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto le